0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 2 e 32 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 31 minuti.
3: Radio Mugello. Estate in musica.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Buona musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Scriviamo la nostra storia usando

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: www.radiomugello.it.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
3: Sono le 4:30.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
3: State con noi. State con Radio Mugello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Metti la testa a posto, rifatti il letto. Te l'hanno mai detto?
1: Te l'hanno detto.
0: Non parlare o agire di getto.
1: Metti la testa a posto.

0: con chi sei.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge temporali. Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali. E nel pomeriggio temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. L'allerta ha validità dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana.
2: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni e orari che sono esposti presso la sede del presidio di Maradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Maradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello, Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre con dividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Maradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montesperto, Lipoggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite forti Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasieve, Resco Reggello, Settignanese, Sina Lunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello. Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it. Buongiorno, buongiorno da
1: Radio Mugello. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
8: è aperto dal venerdì alla domenica.
9: Qui potrai gustare carni saporite,
8: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
9: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi. Young money, young money, young money, young money,
11: young money, young money, young money. Loving a thousand different flavors.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
9: As we grew up in our tradition, when it was dark, was our light.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000 visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
7: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
8: Per info, Alessandro 320 430 9898.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Sala di Protezione Civile della città metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge temporali. Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali. E nel pomeriggio temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. L'allerta ha validità dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle, in questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle, Il popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono

0: diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge e temporali. Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali. E nel pomeriggio temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. L'allerta ha validità dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle, in questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monzumano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese, Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Duccio-Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Bierfest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Ade Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
9: è aperto dal venerdì alla domenica.
10: Qui potrai gustare carni saporite,
9: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
10: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
12: Buon lunedì, buongiorno e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio dedicato alla psicologia nella vita quotidiana. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi in questa puntata parleremo di adolescenza e in particolare di come un adulto possa continuare a essere una guida anche quando il rapporto con un ragazzo diventa più complesso, conflittuale e faticoso. L'adolescenza è una fase di grandi trasformazioni, non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli adulti che li accompagnano. Il rapporto con i genitori in questo periodo cambia.

Eccoci di nuovo, bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. La puntata di oggi è dedicata a quel periodo particolare che è l'adolescenza e come poter essere una guida nell'adolescenza, comprendendo e ponendo limiti e non perdendo il proprio equilibrio di genitori. Innanzitutto l'obiettivo non è diventare genitori perfetti o eliminare ogni conflitto, è imparare ad attraversare i momenti complessi mantenendo insieme tre elementi fondamentali: comprensione, confini e relazione. Partiamo da un punto importante. Il conflitto non è sempre il segnale che il rapporto familiare stia fallendo. Durante l'adolescenza il ragazzo deve gradualmente costruire una sua identità più autonoma, differenziarsi dai genitori e sperimentare una maggiore libertà. Farlo può mettere in discussione le regole, le opinioni degli adulti e perfino il loro ruolo. Un adolescente che contesta non sta necessariamente rifiutando la famiglia, può star cercando di capire chi è, che cosa pensa e quanto spazio può occupare. Naturalmente, comprendere questo processo non significa accettare qualsiasi comportamento. Autonomia non significa assenza di regole. Esprimere rabbia non significa avere il diritto di insultare. La comprensione, però, serve a non interpretare ogni opposizione come un attacco definitivo alla relazione. Ad esempio, quando un ragazzo dice "non capisci niente", potrebbe non voler dire realmente che il genitore non abbia mai capito nulla. Potrebbe voler dire "in questo momento non mi sento compreso come vorrei". Quando dice "non mi lasci fare mai niente", potrebbe star comunicando "vorrei avere più autonomia". Il primo passaggio utile è quindi provare a tradurre ciò che si trova dietro le parole senza prendere ogni frase alla lettera.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di una tematica molto delicata e sempre attuale, ovvero la fase dell'adolescenza e più nello specifico come possiamo relazionarsi con gli adolescenti e come possiamo fare a rappresentare delle guide per loro senza trasformare il loro conflitto in un giudizio personale. Le parole di un figlio possono colpire profondamente, questo lo vedo soprattutto quando i genitori vengono in seduta da me e sono profondamente colpiti, abiliti e frustrati dalle parole taglienti e brutali che a volte i figli adolescenti rivolgono loro. Sei una madre terribile, sei un padre ridicolo, ti odio, non voglio diventare come te. Quando ci sentiamo feriti possiamo iniziare immediatamente a difenderci con frasi del tipo: ma come, dopo tutto quello che faccio per te? Oppure: un giorno capirai quanto mi sono sacrificato. Oppure possiamo anche contrattaccare: sei tu quello insopportabile, sei egoista, con questo carattere non andrai da nessuna parte. A quel punto però il problema iniziale scompare, non si parla più dell'orario di rientro, del telefono, dello studio o di una regola non rispettata, si combatte per stabilire chi sia la persona peggiore. Essere una guida significa non accettare questo spostamento. Possiamo dire: capisco che tu sia molto arrabbiato con me, possiamo parlare della mia decisione, ma non dobbiamo stabilire se io sia un cattivo genitore o se tu sia un cattivo figlio. Il giudizio espresso da un adolescente nel momento della rabbia non rappresenta mai una valutazione oggettiva del valore del genitore, così come il comportamento difficile del ragazzo non definisce il suo valore complessivo come persona. Il comportamento può essere corretto, la persona non deve essere demolita. Cerchiamo di riprendere questo punto dopo la pausa musicale, sempre qua in diretta, a fra poco.
4: Gli annunci economici di Radio Mugello.
0: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana, escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi, iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
12: Sono le 10 e 34 minuti.
4: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
13: al 334 79 88 000.
14: In ogni momento della tua giornata
15: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
14: Scegli la radio giusta.
15: Scegli solo Radio Mugello.
16: Tra una chiamata mal di testa lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: Eccoci di nuovo qua in diretta, bentornati sempre su Radio Mugello con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Nella puntata di oggi stiamo affrontando l'argomento dell'adolescenza e più nello specifico come poter fare a relazionarsi con un adolescente cercando di assumere il ruolo di guida anziché entrare in conflitto con questo. Prima di cercare di calmare un adolescente è necessario provare a regolare la propria reazione. Infatti, quando ci sentiamo attaccati, il corpo si prepara a difendersi, il tono della voce può aumentare, il respiro cambia, ci irrigidiamo, sentiamo il bisogno di replicare immediatamente. Ma un adulto fortemente attivato difficilmente riuscirà a calmare un ragazzo che è altrettanto attivato. Allora, prima di rispondere, possiamo farci tre domande. La prima: sto cercando di educare mio figlio o sto cercando di vincere io questa discussione? La seconda: sto difendendo un limite importante oppure il mio orgoglio? E la terza: quello che sto per dire migliorerà questa situazione tra 10 minuti? Quando la tensione è troppo alta, interrompere temporaneamente il confronto può essere una scelta responsabile. E possiamo dire, ad esempio, questa conversazione sta diventando troppo aggressiva. Ci fermiamo e ne riparliamo tra mezz'ora, quando saremo più calmi. La pausa però non deve essere una fuga o una punizione silenziosa, deve contenere la promessa di tornare poi sull'argomento. Ne riparliamo più tardi, comunica presenza. Con te non si può parlare, comunica chiusura e giudizio. Uno degli strumenti più importanti nella relazione con un adolescente è la validazione emotiva. Validare non significa essere sempre d'accordo, non significa cedere né eliminare la regola, significa bensì riconoscere l'esperienza emotiva del ragazzo.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Ok, eccoci di nuovo, bentornati qua su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Io vi ringrazio per essere ancora qua insieme ad ascoltare questa puntata. Prima della pausa musicale stavamo parlando di quanto sia importante con un adolescente validare le sue emozioni. Quindi cerchiamo di capire che cosa significa validare. Validazione emotiva consiste nel riconoscere ciò che l'adolescente prova senza approvare automaticamente il suo comportamento. Una formula semplice può essere questa: nomina l'emozione, ad esempio, vedo che sei molto arrabbiato. Dopo riconosci il bisogno e il punto di vista. Capisco che per te sia importante avere più libertà. Successivamente mantieni il limite, dicendo ad esempio: ma non è accettabile insultarmi e l'orario concordato rimane. Quindi validare non significa cedere, giustificare o eliminare le regole, significa comunicare. Quello che provi ha senso e posso ascoltarlo, ma il modo in cui lo esprimi però deve rispettare alcuni confini. Essere autorevoli non significa controllare ogni aspetto della vita dell'adolescente, significa provare a distinguere tre aree. La prima riguarda la sicurezza e richiede dei limiti chiari. Parliamo ad esempio di sostanze, violenza, comportamenti pericolosi, sicurezza stradale o situazioni ad alto rischio. La seconda area riguarda ciò che può essere negoziato, tipo orari, gestione del tempo, uso del telefono, e alcune responsabilità quotidiane possono essere discussi, purché il ragazzo dimostri affidabilità. La terza area riguarda ciò che può essere lasciato alla sua scelta: l'abbigliamento, la musica, gli interessi, l'aspetto personale e alcune preferenze possono rappresentare spazi importanti di autonomia. Per cui una domanda che può essere utile per l'adulto farsi è: questa scelta mette realmente in pericolo il ragazzo oppure è semplicemente diversa da quelle che farei io? Lasciare spazio non significa disinteressarsi, ma permettere all'adolescente di esercitarsi nella libertà, restando disponibile come punto di riferimento.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Buongiorno, buongiorno.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Eccoci di nuovo in diretta qua su Radio Mugello, bentornati. Siamo addirittura d'arrivo di questa puntata che ha avuto come tematica l'adolescenza e le modalità con cui l'adulto di riferimento può relazionarsi all'adolescente, rimanendo comunque una guida e senza entrare possibilmente in conflitto con lui. Quando l'adolescente provoca o attacca, è utile rispondere in modo breve, fermo e non umiliante. Si può riconoscere la sua rabbia senza accettare l'insulto, dicendo ad esempio: capisco che tu sia deluso, ma possiamo parlarne anche senza offenderci. Se il tono continua a salire, è meglio interrompere temporaneamente, dicendo ad esempio: mi fermo qui, riprenderemo la conversazione quando saremo più calmi. L'obiettivo è riportare l'attenzione sul problema concreto, evitando giudizi sulla persona, dicendo ad esempio: quello che hai detto è offensivo, piuttosto che sei offensivo. Dopo il conflitto è importante riparare anche la relazione. Il genitore può riconoscere di aver reagito male, senza rinunciare al limite, e può dire: mi dispiace per il modo in cui io ho risposto, ma la regola rimane, voglio affrontarla meglio. Essere una guida quindi significa comprendere senza giustificare, porre limiti senza umiliare e restare presenti anche nei momenti di maggiore tensione. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o semplice curiosità potete mandarmi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo anche che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche a Firenze su appuntamento e online. Io vi ringrazio di nuovo, mi mando un forte abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata.
0: Sono le 11:01.
12: Radio Mugello Notizie.
13: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12. 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
14: Lunedì 17 agosto, la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentari. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldassarre, Ciobruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese, Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolotto, La Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
15: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
16: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
18: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
20: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
21: Eccolo, eccolo, Mondo Visione. Eccoci, buongiorno e buon inizio di settimana con il Fabio Orgoglio. Appuntamento con Mondovisione, soprattutto buona estate a tutti voi, Musica Colò, musica!
22: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
23: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: E siamo ancora al mare, siamo ancora al mare, bene sì, del resto il periodo è questo, il periodo è giusto. Abbiamo parlato la scorsa settimana di giochi che andavano di moda o vanno ancora di moda in spiaggia. Oggi magari parliamo un po' di sport che vengono praticati in spiaggia. Nelle nostre spiagge troviamo sicuramente il beach volley, sport che è appunto nato in spiaggia, è una pallavolo giocata sulla sabbia, è anche una disciplina olimpica adesso e si gioca in 2 contro 2, ma però in spiaggia di solito si gioca in più persone, quando cioè, in 2 contro 2 si giocano diciamo i professionisti oppure coloro che giocano proprio con le regole del beach volley. Normalmente in spiaggia si gioca anche in più persone, divertimento, tutti possono giocare, perché alla fine anche se uno non è proprio un professionista della pallavolo si mette lì vicino alla rete, ogni tanto la palla la manda di là, ecco. Beach volley, ladies and gentlemen, ci avete mai giocato? Ma sì, dai, tutti abbiamo giocato a beach volley, magari anni fa non si chiamava così, si chiamava semplicemente pallavolo, invece il beach volley è la pallavolo da spiaggia 2 contro 2.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. Il siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 514.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Siamo al mare, siamo ancora al mare, eh? Allora, abbiamo parlato poco fa del beach volley. Nel campo da beach volley si può giocare a beach tennis. Si gioca principalmente in doppio, con una rete alta 1,70 m. La regola principale è che la palla va colpita sempre al volo, senza mai farla rimbalzare sulla sabbia, anche perché non rimbalzerebbe. Il sistema di punteggio viene quello del tennis, vabbè, insomma, adesso andiamo un po' sullo specifico. Comunque, insomma, perché poi nelle nostre spiagge c'è sempre la zona adibita al gioco, quindi insomma con le reti, così per farci divertire, coloro che hanno appunto lo stabilimento balneare mettono anche queste apparecchiature, quindi basta abbassare un pochino la rete del beach volley e alla fine si gioca a beach tennis, che con i racchettoni, credo, con i racchettoni appunto per il che usiamo, che sono quei racchettoni di legno che vengono usati per giocare anche sul bagnasciuga. Beach tennis, signore e signori, vengono signori a giocare a beach tennis, vengono.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
12: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. www.radiomugello.it.
0: Hi Bobby.
14: Hi Ken.
0: You wanna go for a ride?
14: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Mugello.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Vai, vai, vai. Allora, beach volley. Abbiamo beach tennis e il foot volley. Chi ama il calcio, magari quelli più bravi, anche perché questo non è facile da giocare. Il foot volley è nato, fu ideato a Copacabana, a Rio de Janeiro, in Brasile, all'inizio degli anni 70. Alcuni spiaggianti, utilizzando un'improvvisata struttura sul pavimento adiacente alla spiaggia, costituita da due pali e una corda, cominciarono a calciare la palla con i piedi, introducendo le regole prese dal beach volley. Oggi, dopo oltre 60 anni, il foot volley in Brasile è il primo sport da spiaggia giocato da migliaia di persone, e per la sua peculiarità da famosi calciatori brasiliani come Aldair, Ronaldo, Ronaldinho e tanti altri, naturalmente. Gli appassionati sono talmente tanti che si è arrivati all'esigenza di costruire stadi da spiaggia permanenti, dove quotidianamente si svolgono tornei dall'alba al tramonto. Anche qui in Italia un po' si gioca, è uno sport abbastanza nuovo per noi in Italia, che si sta affermando grazie soprattutto all'intuizione del famoso Christian Vieri, che con la Bobo Summer Cup da oltre 3 stagioni gira in lungo e largo su tutte le spiagge italiane. Quindi dai, se vedi giocare magari delle persone che a calcio sono veramente brave, è anche spettacolare, eh? Se invece vedi giocare uno come me, magari dici, ma cosa fa questo? Ecco. Food Volley.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Se invece, come giustamente dovrebbe essere, tu vai al mare per riposarti, per rilassarti, puoi anche giocare a carte, non è che devi per forza ammassarti sotto al sole a giocare a questi sport, insomma a praticare questi sport che sono anche piuttosto faticosi. Una bella passeggiatina ogni tanto, una corsetta, ecco, oppure ti metti lì a giocare a carte. Chi sta meglio di te,
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un caro saluto quindi a tutti voi che ci ascoltate dal mare, perché siete in tanti anche che portate Radio Mugello in vacanza. Grazie per averci portato insieme a voi. Per oggi è tutto per quanto mi riguarda. Vi saluto. Sì, questa sera dovrebbe esserci il buon Gabri Colò. Io questa sera vi abbandono. Un grande abbraccio e l'appuntamento col sottoscritto è rimandato a domattina. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
10: La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge temporali. Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali. locali e nel pomeriggio temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. L'allerta ha validità dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
11: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monzumano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolotto, La Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone Pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
10: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero Assieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
12: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
13: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
14: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
15: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
16: E lei che cosa ne pensa?
17: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
16: Conviene. Ma vai da Conad.
18: Via, via. Vieni via con me.
19: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
16: Conad.
20: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
21: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
22: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: bellezza fu disfatta di una flotta.
1: Radio Mugello.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: l'ho promesso.
1: Sono le 13:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore in tutta la provincia, escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge e temporali. Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali. E nel pomeriggio temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. L'allerta ha validità dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere. Questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello. Un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo per arginare il fronte del fuoco. È sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare.
4: Lunedì 17 agosto, la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma che quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
3: Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
4: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
3: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria, nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
0: Per Aspettando il contropiede d'estate parliamo questa volta della squadra del Mugello Val di Sieve più in alta, diciamo, in graduatoria quantomeno di importanza del campionato. Naturalmente parliamo di Eccellenza Girone B e parliamo della neopromossa Audax Rufina. Lo facciamo con il suo mister Alessandro Francini, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Ben trovato a voi e grazie.
0: Bene Alessandro, allora finalmente siamo ripartiti per quanto vi riguarda, nuovo campionato dopo l'annata irripetibile dell'anno scorso, è inutile nasconderselo perché un'annata così veramente credo sia irripetibile, ve l'auguriamo, lo auguriamo a tutte le squadre, ma insomma è veramente difficile ripartire da una accoppiata campionato e coppa.
5: È un'annata indimenticabile, dentro bene te, resterà nei nostri cuori, nelle nostre menti per tantissimi anni, però ripartiamo dai, finalmente dopo questi mesi di mercato e di attesa, dal 9 agosto siamo ripartiti dalla preparazione, la strategia generale Innocenti, del settore sportivo, ma anche la mia è stata quella di confermare una piccola parte del gruppo che secondo noi era più pronta per affrontare un campionato difficile, quello dell'eccellenza, e poi abbiamo rinnovato moltissimo, abbiamo lavorato tanto sotto il direttore Banchi, è stato un grande affare, mi ha accontentato sia nello stilare i giocatori giusti che nella giusta amalgama di buoni giocatori e ottimi profili personali che di comune accordo abbiamo riguardo anche ai caratteri, alle persone, a quanto possono stare bene dentro un gruppo, e quindi ripartiamo carichi e consapevoli, è un campionato difficilissimo, ci sono piazze attrezzatissime che quindi sarà veramente un onore giocarlo, ma anche molto difficile.
0: Senti, per quanto riguarda l'obiettivo, sarà quello di stare vicino alle prime 5 o mettervene 5 dietro?
5: Allora, la domanda sugli obiettivi è sempre difficilissima. L'obiettivo nostro è quello di potersi ragionare su tutti i campi. Avevamo l'obbligo di presentare una rosa attrezzata per stare a competere, ripeto, con piazze di grande blasone e storia e tradizione, e credo che siamo su quella strada lì. Insomma, c'è da lavorare, ma abbiamo un asse di partenza, una rosa che se la può giocare su tutti i campi. Poi obiettivi, ti dico, la società vuole mantenere la

0: facciamolo con coraggio, con personalità. Andiamo su certi campi a prendere la bellezza di andare a giocare in stadi tipo San Giovanni, Foggibonzi, e su tutti, ma insomma c'è tante squadre attrezzate, saranno stimoli incredibili, dobbiamo andare a affrontarli con personalità e con coraggio, non si può perdere un'occasione del genere di fare bene e divertirsi.
1: Senti, la prima amichevole è stata con la Rondinella e ora ci sarà il 22 l'Incisa che ospiterete a Ruffina, poi il 26 ospiterete la Fortis Juventus sempre lì da voi, sì. E soprattutto il 30 di agosto tornerete sul campo delle Fonti, dove appunto il 3 maggio scorso ci sono state belle sensazioni. Ma questa volta parleremo di Coppa.
0: Sì, il destino a volte fa dei giri incredibili, e dove abbiamo finito ricominciamo, e quindi il 30 agosto andiamo a Sansovino contro una delle squadre sicuramente più accreditate alla vittoria finale, però penso di questo accoppiamento perché dobbiamo essere maturi fin da subito e renderci conto di cosa ci aspetta. Sansovino è una squadra forte, però l'emozione di tornare alle Fonti è enorme. Quando abbiamo fatto tutti i ragazzi che c'erano l'anno scorso, noi dello staff, c'è subito sorto un sorriso quando è uscito l'accoppiamento con Sansovino, perché un gioco del destino, dove finisci ricominci, e quindi dai, prendiamo il bello di questa cosa.
1: Bene, ringraziamo il mister dell'Audax Rufina Alessandro Francini, naturalmente un grosso in bocca al lupo al vostro campionato e magari ci risentiamo più in avanti per aggiornamenti. Grazie Alessandro.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
11: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
11: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
13: Have you ever heard talk about a child?

0: 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Allerta gialla per rischio temporali esteso a tutta la giornata di lunedì 17 agosto a tutti i comuni del territorio metropolitano. Prevista nel pomeriggio infatti temporali localmente forti ma di difficile localizzazione. Da evitare di permanere sotto alberi o vicino ai corsi d'acqua visto la copiosità delle precipitazioni, in genere puntualizzate e non facilmente individuabili come area.
3: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i Supe Que Poggi, Salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8 per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
2: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichina, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
0: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

poi al mattino invece di dormire andresti a messa. Se tu fossi una brava ragazza,

sarebbe t'avrei lasciata, sì, t'avrei lasciata, t'avrei lasciata, una brava ragazza.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
12: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
13: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
14: State con noi. E state con Radio Mugello.
15: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Volevo

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Allerta gialla per rischio temporali esteso a tutta la giornata di lunedì 17 agosto a tutti i comuni del territorio metropolitano. Prevista nel pomeriggio infatti temporali localmente forti ma di difficile localizzazione, da evitare di permanere sotto alberi o vicino ai corsi d'acqua visto la copiosità delle precipitazioni, in genere puntualizzate e non facilmente individuabili come area.
3: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
2: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello, che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del Diotto. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

T-Rubby.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200x100 cm e l'altra 190x90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Giuseppe, lo de Glamour, Pedrito, il baifo, cabrón. Aprietale, malissimo.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
3: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile, reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichina, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschereriste@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschereriste@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Allerta gialla per rischio temporali esteso a tutta la giornata di lunedì 17 agosto a tutti i comuni del territorio metropolitano. Prevista nel pomeriggio infatti temporali localmente forti ma di difficile localizzazione, da evitare di permanere sotto alberi o vicino ai corsi d'acqua visto la copiosità delle precipitazioni, in genere puntualizzate e non facilmente individuabili come area.
3: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminazioni del Palio del D8. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Peque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
7: Per info Alessandro 320 430 9898.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Allerta gialla per rischio temporali esteso a tutta la giornata di lunedì 17 agosto a tutti i comuni del territorio metropolitano. Prevista nel pomeriggio infatti temporali localmente forti ma di difficile localizzazione, da evitare di permanere sotto alberi o vicino ai corsi d'acqua, visto la copiosità delle precipitazioni, in genere puntualizzate e non facilmente individuabili come area.
3: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27.200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27.100 e il chilometro 27.300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campania Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30 la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore che le fu profondamente amico ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
2: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
3: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, là per i D8 per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichinao, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Per Aspettando Contropiede d'Estate parliamo questa volta della squadra del Mugello Val di Sieve più in alta, diciamo, in graduatoria quantomeno di importanza del campionato. Naturalmente parliamo di Eccellenza Girone B e parliamo della neopromossa Audax Rufina. Lo facciamo con il suo mister Alessandro Francini, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Ben trovato a voi e grazie.
4: Bene Alessandro, allora finalmente siamo ripartiti per quanto vi riguarda. Nuovo campionato dopo l'annata irripetibile dell'anno scorso, è inutile nasconderselo, perché un'annata così veramente credo sia irripetibile. Ve l'auguriamo, lo auguriamo a tutte le squadre, ma insomma è veramente difficile ripartire da una accoppiata campionato e coppa.
5: È un'annata indimenticabile, ha detto bene te, resterà nei nostri cuori, nelle nostre menti per tantissimi anni. Però ripartiamo, dai, finalmente dopo questi mesi di mercato e di attesa, dal 9 agosto siamo ripartiti dalla preparazione, la strategia in generale, innocenti, del settore sportivo, ma anche la mia è stata quella di confermare una piccola parte del gruppo che secondo noi era più pronta per affrontare un campionato difficile, quello dell'Eccellenza, e poi abbiamo rinnovato moltissimo, abbiamo lavorato tanto con il direttore Banchi. È stato un grande affare, mi ha accontentato sia nello stilare i giocatori giusti che nella giusta amalgama di buoni giocatori e ottimi profili personali che di comune accordo abbiamo specificato riguardo anche ai caratteri, alle persone, a quanto possono stare bene dentro un gruppo, e quindi ripartiamo carichi e consapevoli. È un campionato difficilissimo, ci sono piazze attrezzatissime che quindi sarà veramente un onore giocarlo, ma anche molto difficile.
4: Senti, per quanto riguarda l'obiettivo, sarà quello di stare vicino alle prime 5 o mettervene 5 dietro?
5: Allora, la domanda sugli obiettivi è sempre difficilissima. L'obiettivo nostro è quello di potersi giocare su tutti i campi. Avevamo l'obiettivo di presentare una rosa attrezzata per stare a competere, ripeto, con piazze di grande blasone e storia e tradizione, e credo che siamo su quella strada lì. Ma c'è da lavorare, ma abbiamo un asse di partenza, una rosa che se la può giocare su tutti i campi. Poi obiettivi, ti dico, la società vuole mantenere la categoria, io concordo la società e quindi per ora pensiamo a quello.
4: Se non sbaglio, una delle prime cose che ha detto al direttore Massimo Nascenti dopo lo spareggio del 3 di maggio: ci siamo e ci dobbiamo rimanere, e quindi?
5: E quindi manteniamo la categoria. Con onore, facciamolo con coraggio, con personalità. Andiamo su certi campi a prendere la bellezza di andare a giocare in stadi tipo San Giovanni, Poggibonsi, e su tutti, ma insomma c'è tante squadre attrezzate. Saranno stimoli incredibili, dobbiamo andare a affrontarli. Dai, con coraggio, non si può perdere un'occasione del genere di fare bene e divertirsi.
4: Senti, la prima amichevole è stata con la Rondinella e ora ci sarà il 22 l'Incisa che ospiterete a Rufina, poi il 26 ospiterete la Fortis Juventus sempre lì da voi, sì. E soprattutto il 30 di agosto tornerete sul campo delle Fonti, dove appunto il 3 maggio scorso ci sono state belle sensazioni. Ma questa volta parleremo di Coppa.
5: Sì, il destino a volte fa dei giri incredibili, e dove abbiamo finito ricominciamo, e quindi il 30 agosto andiamo a Sansovino contro una delle squadre sicuramente più accreditate alla vittoria finale, però penso di questo accoppiamento perché dobbiamo essere maturi fin da subito e renderci conto di cosa ci aspetta. Sansovino è una squadra forte, però l'emozione di tornare alle Fonti è enorme. Quando abbiamo fatto tutto, i ragazzi che c'erano l'anno scorso e noi dello staff, c'è subito sorto un sorriso quando è uscito l'accoppiamento con Sansovino, perché un gioco del destino, dove finisci ricominci, e quindi dai, prendiamo il bello di questa cosa.
4: Bene, ringraziamo il mister dell'Audax Rufina Alessandro Francini, naturalmente un grosso in bocca al lupo al vostro campionato e magari ci risentiamo più in avanti per aggiornamenti. Grazie Alessandro.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: vivrei. Tornerò sui miei passi a cercarti come vorrei. Fare molto di più o anche poco di più, farlo solo per te. Prova davvero a saltare con me.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
9: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
11: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
12: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello,

sei, sette, il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro in

ti sento in un soffio, e allora mi tuffo leggero e rallento, come un astronauta senza gravità, poi mi lascio cadere in un vortice lungo, il tempo di un'eternità.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: quelli del lunedì
1: di Nana
0: na, na, na, style na, anche per stasera vi faranno compagnia Niklas Alfari e DJ Gabri Colò, detto anche nostro amico in maniera molto molto amichevole, DJ Osso.
2: DJs Osso, buonasera, buonasera. Insomma, noi siamo un po' vandali, Nick, te lo devo dire, perché il Fabio
0: è una parola un po' è una parola forte, per definirci.
2: Allora, il Fabio ha sempre la nostra sigla, no? Che ce l'ha fatta il grande DJ Nel, intanto lo salutiamo.
0: Bravissimo, grazie
2: per tanto noi si annoi, no? Io e te la snobbiamo la sigla, noi gli diamo di gas subito.
0: Argomenti, anzi l'altra volta abbiamo spoilerato proprio in fine trasmissione un argomento che andremo a riprendere subito, e poi tanta e tanta bella musica, ovviamente questo ci preme dirlo, perché insomma stasera ci sarà, come la settimana scorsa, tanta ma tanta bella musica.
2: Questa sera io vorrei andare, no, tra le varie cose vorrei spoilerare. La settimana scorsa abbiamo fatto una cosa un po' più random, diciamo così, no? Quindi tanta bella musica, però stasera vorrei andare su dei pezzettini un pochettino mirati, magari anche un pelettino rock, un pelettino funky, un po' più particolari.
0: Un pochino più particolari, vanno a identificare un certo tipo di musica che la volta scorsa sinceramente l'abbiamo un po' tralasciata. E quindi poi strada facendo tornando a casa mi ha detto ma perché non facciamo? Perché poi insomma noi fuori onda si prepara, si cerca, si guarda e si decide cosa fare. E poi gli ascoltatori ci diranno se veramente è un qualcosa di piacevole oppure meno, perché noi insomma noi stiamo qui pronti ai vostri insulti, alle vostri consigli, a tutto quanto voi ritenete opportuno fare nei nostri confronti.
2: Però se vi piace, voi dovete alzare le mani, buttarle al cielo e ballare.
0: E beh, quello senz'altro, anche perché stasera ci sarà molto musica ballereccia, si può dire, sì, va bene.
2: Sì, dai.
0: Musica che può far ballare.
2: Magari non vi metteremo quello che sentite normalmente in radio, no? Vogliamo farvi sentire un qualcosa di più ricercato questa sera.
0: Esatto.
2: Però vediamo.
0: Allora,
2: dai.
0: Cominciamo.
2: Intanto,
0: subito,
2: io la butto io la prima, no? Poi dopo ci metteremo d'accordo. Questa l'abbiamo
0: come
2: fatta così
0: sempre,
2: a passo.
0: Noi ci troviamo sempre d'accordo. Se ormai sono anni che ci troviamo d'accordo e dobbiamo continuare così a trovarci sempre d'accordo.
2: Allora, io andrei con un Bon Jovi leggendario.

0: Io l'adoro questa canzone, non so te Nick, ma per me è una...
1: È fantastica, insomma siamo partiti molto bene. Quindi se il buongiorno si vede al mattino, e per quanto mi riguarda è un qualcosa che vale sempre, caro Gabri, se la buonasera, visto che siamo di sera e siamo rigorosamente in diretta qui dai microfoni di Radio Mugello, se continuiamo così veramente si sta andando alla grande.
0: Ascolta, quando è buona è sempre ben accetta.
1: Sì, è vero, come pronto è buono tutto, il mangiare mi riferisco, ma... Non so se ti è mai successo, no? Arriva a casa, guarda, è pronto questo, magari non è il massimo, sì. Tu pensavi, però è così.
0: Senti, quante Gabri, volte mi hanno chiesto, ti va bene questo? Mi va bene, è già pronto, bene, fai
1: con
0: te.
1: Con la fame che ho, non ci mancherebbe. Ascolta Gabri, ti voglio fare una domanda. Te per caso, non dico che tu debba essere un appassionato, né tanto meno esperto, ma per caso te in estate fai l'orto?
0: Sì, cioè sì, diciamo che il tempo non ce l'ho. Aiuto, cioè lo preparo un pochinino, poi alla fine ti sta dietro la mia mamma.
1: Ecco, però lo fa. Quindi diciamo mangi verdura fresca, mangi roba buona.
0: Sì, e poi ti dirò che da quest'anno mia cognata, mio fratello e mia mamma hanno messo su 8 galline. E quindi abbiamo anche le uova fresche.
1: Le uova, mamma mia. Tanta roba le uova fresche.
0: Devi sentire come sono buone, è tutta un'altra cosa.
1: È tutto bravo, no? E infatti mi hai spoilerato la domanda, ti dicevo. In realtà anche te la senti veramente la differenza fra le uova di galline, quelle diciamo del cortile di casa tua, e le uova, e vai a comprare come tutti il resto al supermercato.
0: Sì,
1: ma anche la verdura.
0: Si va fatta molta attenzione nelle uova, cioè vanno trattate nel modo giusto, però sì.
1: Però
0: perché quando
1: buone.
0: Le compri sono tutte uova sterilizzate o comunque pressoché perfette, diciamo così. Quando vengono dal sederino della gallina non le dovresti lavare subito, le dovresti mettere in frigo, ma le devi lavare prima di usarle e lavarti le mani dopo che l'hai aperte, perché venendo dal sederino c'è il problema
1: certo,
0: dello Escherichia coli,
1: ci
0: eccetera.
1: Possono essere dei batteri, e su quello senz'altro. Lo stesso vale per la verdura, anche la verdura si sente la differenza, insomma, fra i pomodori e i cetrioli, l'insalata, quelle belle costole dure, saporite, vabbè, insomma, bene, mi fa piacere.
0: È tutta un'altra
1: che
0: roba.
1: Che anche te hai, sicuramente, come mi dicevi, hai molto spazio su a casa della mamma.
0: Sì.
1: L'abitazione tua di famiglia, per cui insomma c'è tanto
0: pomodori,
1: spazio.
0: Pomodori, zucchine, cetrioli, fiori di zucca, chiaramente, e insalata.
1: Melanzane anche?
0: Non le abbiamo piantate, di solito sì, però di quest'anno solito. Melanzane, peperoncini, peperoni non le abbiamo piantate.
1: Ora ti fo due domande, però credo su in montagna da te non sia facile. Meloni e angurie?
0: No.
1: Ah, ecco, perché non
0: maturerebbero troppo tardi e non sarebbero buone.
1: Non sarebbero buone, e lì ci vuole un caldo.
0: No, arriverebbero a essere più o meno grandi quasi a ottobre, e quindi sarebbe assolutamente impossibile averli buoni.
1: Ma lo sai Gabri cosa ho letto ieri su un sito di informazione? Non so se Sky TG24 o Rai News 24, che praticamente a Firenze la temperatura media di luglio è stata più alta di il Cairo in Egitto.
0: Bene, ma è roba, bene. Roba no, da ridere.
1: No, roba da pazzi, quindi immaginatevi un po'.
0: Sai cosa?
1: Infatti, bisogna cominciare a pensare poi in realtà la prossima estate come riuscire con qualche accorgimento e quello che uno possa fare di difendersi un pochino da questo caldo così torrido.
0: Allora, io e mio fratello, più mio fratello che io, stavamo creando una serra molto grande che è apribile e ci permette di aprirla d'estate, quindi avere la temperatura giusta, e chiuderla d'inverno comunque, perché il problema della montagna dove abitiamo noi è anche il freschino, perché adesso è venuto caldo, ok, ci sta, però da noi aprile, maggio non sono mesi caldi,
1: no,
0: cioè comunque non troppo caldi per avere delle verdure o comunque far l'orto. Invece con l'ausilio di questa serra, che ne avevamo una prima ma era un trabicolo, adesso ne stiamo facendo una molto più grande.
1: Ma la costruite voi o la comprate?
0: Sì. No, abbiamo comprato il legname, abbiamo costruito come fosse una baracca, una tettoia di legno,
1: che
0: perché
1: inventiva, ragazzi.
0: Quella di prima era fatta col ferro un po' così alla vecchia, ma è venuta giù con la nevicata un po' pesa. Questa invece è fatta proprio come se fosse una tettoia, solo che ha il tetto in plexiglass per far passare il sole, e verrà
1: con il policarbonato,
0: policarbonato,
1: no?
0: Esatto,
1: ecco,
0: e verrà
1: poi passa il sole.
0: Sì, una 35-40 metri quadri.
1: Sì, vabbè, ma... insomma ce ne sta di roba.
0: Esagerata, però alla fine tutte le cose che ti possono servire tu le metti e ti prolunghi la stagione moltissimo.
1: Ma guarda, questa è una cosa, cioè i soldi vanno veramente spesi bene in questo senso e vengono recuperati con la bontà e con la minor spesa che necessariamente per poi dover provvedere tu dovresti andare al supermercato.
0: Sì, costerebbe, a parte le cifre impressionanti, ma poi la verdura, insomma, ti danno quel che possono. In realtà, chi è abituato a mangiarla dal campo, la differenza te ne accorgi.
1: La differenza c'è con i pomodori, poi, insomma, sì. Che il succo di pomodoro, la famosa pomarola, come si chiama, noi, insomma,
0: la pomarolina,
1: è tutta un'altra cosa.
0: Sì. Dai, io adesso proporrei un'altra canzoncina, sempre un po' particolare. Vado
1: però,
0: sempre
1: insomma,
0: io.
1: Siamo partiti spingendo forte, per cui non è che si fa i gambero. No, assolutamente,
0: no,
1: si va ancora
0: no.
1: avanti bene.
0: Io andrei su un gruppo che tendenzialmente è molto rock, anche se in realtà quella che metteremo ora è un pelino un po' più soft, almeno per quanto riguarda la loro discografia. E io parlo dei Def Leppard. Loro, sì, tendenzialmente spingono.
1: Allora,
0: però,
1: senti Gabri, il prossimo brano, adesso mi è venuto in mente, vista hai parlato di rock, un tantino melodio, si sceglierà un brano, un capolavoro dei Dire Straits.
0: Dai, si può fare.
1: Sì.
0: Nel frattempo arrivano loro, i Def Leppard, con Isteria.

0: bellissima questa, si chiama Gabri, una ballata rock stupenda. Perché poi Def Leppard, magari uno se li immagina dei gran rockettari che schitarrano, proprio un hard rock bellissimo, però poi loro in realtà hanno fatto anche sta roba qua che è bellissima. Questa è una ballata rock fantastica.
1: Ma guarda, io...
0: Che oggi non si fa più sta musica.
1: Io ti dicevo che montando impianti anche per dei gruppi musicali mi è capitato di sentire una qualunque. Cioè, dal gruppo musicale che fa un po' così improvvisazione, che lo chiamerei gruppo musicale fino a un certo punto, perché deve avere un po' di organizzazione, perché adesso fanno come quello, perché lo faccio io è buono. Non è proprio così il mondo, ma vabbè. Tralasciamo questo argomento. Detto ciò, ho avuto la possibilità di stare con personaggi che fanno musica italiana piuttosto che rock, piuttosto che metal, piuttosto che punk, e in tutti i vari generi musicali ho trovato un qualcosa che a me piaceva, e girando sulle varie piattaforme mi sono saltate fuori tipo queste canzoni. Io questa canzone qua è una canzone che è un po' che c'è dei Def Leppard, non l'hanno fatta l'altro giorno.
0: No, sinceramente non so l'epoca di cui è uscita, però ormai, sono anni,
1: ormai un po' di anni,
0: e che sarà, io però, anni 90 forse,
1: anche prima,
0: forse anche 80, prima,
1: sì.
0: Immagini,
1: sì, le sonorità qui sono
0: si fa
1: quelle
0: su 4K, 40 anni, esatto. Mia, ragazzi, qui si fa presto,
1: esatto, 4K,
0: ma la musica, ragazzi, bisogna andare a prendere la musica di 4K poi in realtà per trovare roba bella. Come si fa,
1: io,
0: ragazzi?
1: quando l'ho sentita,
0: ma come mai,
1: ho detto,
0: Gabri, oggi
1: questa è mia.
0: Penso scarica una canzone che sia una canzone, cioè, attenzione, allora, poi in realtà quando andiamo a fare le serate, le richieste strane e assurde arrivano comunque, perché ciascuno c'ha l'abbonamento premium, fast, di Spotify, Apple Music, iTunes, quindi tutti sono documentati e hanno canzoni. Però noi DJ, obiettivamente, al di là del gusto nostro, del gusto che può essere delle persone che poi animano le nostre feste, ma te me lo dici ora e nell'estate 2026 che canzone hai scaricato per poi far ascoltare?
1: Ascolta, io ti rispondo in questo modo che è un po' barbino, no? Però
0: un po' barbino. Questa mi piace proprio.
1: Ci sono due feste enormi che fanno su dalle mie parti, nell'Appennino Tosco Emiliano. Non posso dire quali sono perché non voglio farlo stronzetto, però diciamo, ti racconto cosa è successo. Fanno due feste dove quest'anno decidono di fare gli anni 90. Tanti miei amici sanno che io
0: gli anni 90 c'è una bella scelta,
1: Tanti amici sanno che io ho iniziato a fine anni 90, quindi suonavo i 90
0: e 2000. Te la conosci benissimo.
1: Esatto. Mi chiedono, contenti, allora, in tutte e due le feste, no? Però in momenti diversi, perché erano in due date diverse, mi chiedono, allora ci sei te che suoni? E dico, no, ragazzi, ci sono questi gruppi che fanno questi anni 90. E mi hanno detto, sì, bello, dai, ci sono gli anni 90. A me mi ridevano già, sotto il sederino mi ridevano. Perché io so come sono gli anni 90. E allora, niente, dico, vabbè, dai, ragazzoli, io non ci sono, pazienza, vabbè, dai, pazienza, non posso farle tutte. Mi direte com'è? Ma io già ridevo, cioè, tenevo chiusa la bocca, ma il sederino mi rideva.
0: Te sapevi già a cosa sarebbero andati incontro le persone che assistevano.
1: Allora,
0: questa sera
1: mi fanno la seconda domanda. Siccome te hai gli impianti, almeno porti l'impianto. Te ci vediamo, lì ci beviamo a birra. No, lì non glielo porto l'impianto. Al che mi guardano un po' così come per dire, non suoni te, non gli porti l'impianto, di solito qua ci sei sempre te.
0: Cos'è
1: successo? E vabbè,
0: sveliamo l'arcano.
1: Allora niente, vanno a sentire questi mood, in poche parole, in entrambe le feste, ma parlo di feste dove c'erano migliaia di persone, hanno iniziato a suonare questi gruppi che praticamente cosa fanno? Ti mettono 40-45 secondi di canzoni di ritornello anni 90, poi ti mettono la pubblicità della Barilla, faccio per dire, che andava negli anni 90, e poi un'altra canzone. Questo è il mood di suonare.
0: Ah, il mood di suonare addirittura proprio così.
1: Esatto, e sono questi grandi gruppi che girano tutta l'Italia per fare gli anni 90.
0: Poi le canzoni sono concentratissime, un ritornello solo, hai detto bene.
1: Un ritornello.
0: 45 secondi, un minuto esagerato.
1: Ma te sei
0: è
1: lì,
0: finita.
1: Te sei lì che balli, no? Perché una volta gli anni 90 li tenevi dai due minuti e mezzo.
0: Non ti devi
1: abituare. Due minuti e mezzo, tre è una canzone.
0: La festa finisce subito.
1: Ecco, minuti e mezzo, tre era una canzone. Insomma, gli è venuto un gatto addosso che faceva paura e sono la maggior parte venuti via un po' anche indignati, chiedendosi che cos'era questo schifo tra virgolette, e poi mi hanno chiesto a me, A te non c'eri per un motivo, è maledetto, mi dicono. Dico, ascolta, io non è che le posso fare tutte, però questi mood li conosco perché certo, ci sono già stato. Per i ragazzini funziona così: ti mettono 30-40 secondi di canzone, una pubblicità che fa schifo, che non la puoi sentire, e poi un'altra canzone. Ma però non si riesce a ballare, non si riesce a far serata.
0: No, è tutta interrotta, non si riesce, frazionata.
1: E niente, quindi hanno fatto due flop di quelli.
0: Due paurosi. Super flop. Meglio un DJ bravo, esperto. Insomma, nella fattispecie ce l'ho qua davanti, che avrebbe fatto gli anni 90.
1: Normale, no, un DJ normale.
0: Non lo so, Gabri, ma guarda, cioè mettere la musica degli anni 90, quindi se uno decide veramente di partire dai BPM bassi a salire, tu c'hai una sera, tu c'hai 3, 4, 5 ore di musica, ma scegliendo anni, anche della roba bella.
1: Guarda, gli anni 90, io penso che fino a gli anni 2000, per 2000 intendo dire prima del 2010, ok? Io vado di decadi. Quindi per me gli anni 2000 arrivano fino al 2009, ok? Dal 2010 siamo già sul 2010.
0: Beh, lì già cambia le cose.
1: Esatto. Ma fino a quegli anni lì, la musica c'era quella per ballare. Non c'erano 50 generi. Cioè, nell'anni dai 2000 al 2010 può essere venuta fuori leggermente un po' di afro e c'era lo stesso la musica, però non si portava in discoteca. Leggermente un po' di afro, leggermente un po'.
0: Discoteca era quella.
1: Un po' di reggaeton.
0: Si ballava quella, si ballava.
1: Ma fino a quegli anni lì la musica era quella e tutti la ballavano e ci si divertivano.
0: E ora invece.
1: Dal 2010 in avanti, hip hop, trap, rap, afro, reggaeton.
0: No, no, no.
1: Di tutto e di più.
0: Di tutto e di più. Di tutto e di più. È una cosa incredibile. Poi, fra l'altro, poi. Veramente viene fatto proprio anche delle serate a tema specifiche, per cui vogliamo immaginare, a me non è un genere, mi sta molto simpatico perché probabilmente per quanto riguarda me, i miei orecchi, il mio gusto musicale è un qualcosa di veramente ripetitivo, te lo immagino una serata, quindi 3-4 ore di reggaeton che è tutto uguale, non cambia niente, la base musicale è quella, mamma mia.
1: Io mi ricordo nel 2015, 2013 tra di lì. Era quello il mood. Se tu suonavi, mettevi un po' di afro, se no la serata era reggaeton. Ora, non è brutto, per l'amor di Dio, però non puoi far tutta una serata. Cioè, il bello degli anni precedenti è che nella serata si spoileravano tutti i generi che si andavano a ballare, ma erano generi veloci, erano generi da ballo, erano generi belli, con un certo BPM. Poi che tu mi dica, gli anni 70 era contrassegnato dal gruppo, gli anni 80 era contrassegnato da più carica, gli anni 90 dai bussi, perché gli anni 90 entrava la cassa, entrava l'elettronica.
0: Poi gli anni 90 si saliva molto un BPM, quindi 130,
1: gli anni 90
0: oltre,
1: a livello di
0: capito?
1: Elettronica faceva paura, cioè, ballavi la cattiva, come
0: ma
1: si
0: poi
1: suol
0: non
1: dire.
0: Solo nelle canzoni si cominciava a sentire il tocco dei filtri, gli eco, cose prima non si sentiva,
1: ma un bel po'.
0: E qualcuno poi l'ha fatto insomma, basta guardare i maggiori interpreti e lascio a te il nome, l'ha fatto veramente bene, perché insomma erano cose nuove, perché oltretutto quelle cose lì, Gabi, diciamocelo, rispetto a quello che era successo, abbiamo deciso di dividerle in decade, quello che è successo prima non c'era, quindi un mood tutto diverso, una musica diversa, BPM salivano, tanta elettronica, tanti filtri, tante opacità, tante cose tutte diverse, però fino allora era una novità perché no, non si era ascoltata.
1: Ma poi vedi, oggi era cambiato anche il mondo della discoteca, perché noi facevamo, adesso questa sera non lo faremo, ma i due pezzi Cocorico e il pezzo Baia Imperiale, no?
0: Baia degli
1: Angeli.
0: Quindi praticamente si parte dalla fine degli anni 70 per saltare, esatto, 30 anni dopo.
1: Qui io ti faccio così al volo, no, per capire: Cocorico, Jais, Baia Imperiale, Amnesia, Eden, Il Muretto, non lo so, ma ce ne sono 50.000 di questi tipi di discoteche e non ce n'è più aperta una. L'Ultimo Impero, faccio per dire, a Torino, una roba impressionante.
0: Bravo, ecco, allora, in realtà quando te dicevi, ovviamente sono molto preparato di me perché giusto per l'età, quando stavi snocciolando sti nomi dicevo eppure ce n'è una, adesso la dico una anch'io, voglio intervenire, e poi l'ha detta però vabbè, ci avevo pensato,
1: ho pregato,
0: diciamo. No, non mai pregato, anche perché la confusione non è che si sta a misurare che fa uno e che fa l'altro, però sinceramente ci stavo pensando proprio a quella, a
1: sì,
0: quella,
1: se noi consideriamo, no? Ok, io non dico meglio o peggio, ma quasi tutte le discoteche che ho nominato, o meglio quelle di un tempo, sono state chiuse tutte. Poi per esempio il Cocoricò ha riaperto in chiave più moderna, il Muretto ha continuato, il Bolgia, faccio per dire, ha continuato, ma tutte quelle altre bene o male hanno chiuso.
0: Però,
1: quindi,
0: Gabri,
1: vuol dire che
0: Gabi, sarebbe giusto, insomma, chiamiamoci, io dico sempre, per quanto mi riguarda, io sono un amatore, però in realtà siamo comunque degli addetti ai lavori, per cui insomma, specialmente io che ho molti più anni di te, insomma, ne ho viste di discoteche, ho visti generi, mode andare, quindi io mi ricordo quando avevo 20 anni si andava a ballare qui al Teen Club, per esempio, la discoteca di zona, anche se poi noi andavamo a giro, andavamo a Ciacca a Bologna, insomma, siamo stati a giro, siamo stati su all'Asise, sul lago di Garda, al Cosmic, però qui insomma alle 21 apriva la discoteca, alla mezzanotte in punto chiudeva, si andava a
1: vedi,
0: casa,
1: quello
0: e
1: è un
0: c'era
1: altro,
0: qui nel Mugello, sì. Gabri, soltanto una pizzeria aperta, una sola, quindi se te poi in realtà ti andava di continuare a fare la serata, perché a quell'epoca il caro vita era un po' diverso rispetto a ora, e ti andava ad andare a mangiare una pizza, c'era solo ed esclusivamente questo posto, quindi immaginati te. Oggi alla mezzanotte si va a ballare, si entra nella discoteca per andare a ballare un poco prima. Però
1: sì,
0: poi ne parliamo di questa cosa.
1: Io
0: aspetto però una bella chicca che ti ho chiesto prima e sono convinto che te che sei in regia l'hai fatta. E dopo si cerca di sviscerare, se qualcuno ci vuole dare un contributo, noi le accettiamo volentieri, il declino delle discoteche. Il motivo.
1: Lì c'è da parlare molto, però io vorrei che il prossimo pezzo lo portassi in radio tu, anche perché hai parlato del Teen Club, hai parlato degli anni 70, hai parlato degli anni 80,
0: allora,
1: e quindi
0: i Dire Straits senz'altro.
1: Sì.
0: E hai scelto hai scelto Sultan of Swing?
1: Quale quando mi hai detto Dire Straits? Io dico, cosa gli
0: metto? Fare una scelta diversa, scelta migliore di questa dei Dire Straits non c'è. Buon ascolto a tutti da Radio Mugello.

0: Bias 3. Oh,
1: fantastica, l'ho riascoltata con tantissimo piacere e ti dirò, non mi stanco mai di ascoltare questa splendida musica. Stasera la selezione è veramente ad hoc. Normalmente non chiedere a oste se ha buon vino, quindi è normale. Cosa devo dire? Che nella mia e nella tua trasmissione la musica non è bella, la musica è bella comunque. Però stasera tutto sto bel rock, insomma, nostalgico, melodico, fantastico, veramente, ci sta veramente a pennello.
0: Ma sì, allora, dai, un qualcosa di diverso di quello, cioè nel senso, una radiolina, una canzone un po' diversa da quella che si sente normalmente. Non potevamo mettere le solite cose.
1: No, le solite cose assolutamente no. E poi fra l'altro, voglio dire, il discorso è questo, insomma, è una musica sicuramente che non molto radiofonica, quindi non molto utilizzata di recente, all'epoca tantissimo, però di recente non è molto utilizzata questa musica, per cui insomma probabilmente andandola a passare ci sarà sicuramente qualche radioascoltatore

0: ancora l'impianto, che adesso è vecchissimo, non serve a nulla, però all'epoca c'erano le casse belle attaccate sul soffitto, quindi saranno state casse di valore e molto importanti anche a livello economico. Ci sono i mixer, non ci sono giradischi perché erano facili da portare via. Nel bar ci sono, ho visto, i bicchieri, ci sono ancora le bottiglie del cognac che ormai hanno 30 anni. Ma quindi probabilmente sono stati degli eventi anche molto improvvisi, cioè dove non c'è stato proprio la possibilità di prepararsi e di dover smontare e disfare il locale, perché praticamente questi locali polverosi, non tanto i polverosi, però tutti arredati, quasi pronti, con le poltroncine, c'è tutte le poltroncine.
1: Io mi capitò una volta per puro caso di entrare in un locale dismesso, nel senso che non lo usavano più, ma se mi ho fatto un passo indietro, no? Sono andato 20-30 anni fa, ma anche di più.
0: Ma ci sei rimasto male, forse?
1: No, è stato bellissimo perché mi sono ricordato quando io da bambino, a parte che io ho iniziato a 13 anni a fare il DJ, quindi ho cominciato prima a fare il DJ a momenti, anzi senza i momenti, ho fatto prima il DJ che andare in discoteca. Però andando in discoteca mi sono ricordato com'erano le discoteche. Qui mi vengono in mente anche tanti pensieri, tipo quelli della sicurezza, no? Sono successe queste tragedie, certo. Anche e io mi ricordo queste discoteche che tu per entrarci dovevi fare queste scalinate per andare in basso, perché una volta per contenere la musica cosa si faceva? Le metà, sì, erano sottoterra.
0: È vero,
1: perché?
0: È vero.
1: Perché la musica le non cantine, veniva fuori, erano delle cantine.
0: Nelle città erano le
1: cantine, tutte insonorizzate, cantine, con questi pannelli, esatto, che probabilmente prendevano fuoco solo a guardarci.
0: Mamma mia,
1: è andata bene sempre, diciamo, mettiamola così, è sempre andata bene. Ma anche i cavi, perché io avendole frequentate anche di giorno, sai, di notte arrivi lì, c'è tutte le luci, c'è la musica, tu non ti accorgi di ciò che c'è intorno.
0: Però dimmi la
1: verità, ma di giorno, quando io andavo a montare gli impianti, c'è un groviglio di roba in quelle discoteche che uno non ha idea di che cosa ci sia.
0: Allora, adesso ti faccio una domanda e confido nella tua enorme sincerità, però a volte ti sarà successo proprio per queste luci stroboscopiche di avere approcciato una ragazza che magari ti sembrava così carina, poi il giorno dopo c'ha la barba e baffi, se l'hai vista.
1: Ma stavo buono, ma lì ti aiutavano tante cose, no?
0: A me è successo, a te.
1: Ma sì, ma guarda che tante volte
0: ho un mio amico peggio, poi l'ha vista andare nel bagno degli uomini
1: addirittura,
0: sì.
1: Orco dissi.
0: Questa no. Poi sì,
1: allora,
0: sì,
1: no.
0: Sì, sì.
1: A me una volta un po' in maniera ignorantina si diceva: stiamo qui a fare tutto quello che vogliamo tutta la sera, ma la mattina ognuno si sveglia nel suo letto, no? Così dai, un po'. Lo so che è una battuta un po' ignorante, però una volta in salvaguardia si faceva. Adesso, proprio come il tuo amico, non ci siamo arrivati. Ma
0: è pure un mio amico.
1: Però,
0: me l'ha confidato.
1: Però io mi ricordo una serata, io ti giuro, no? Partiamo, dico, andiamo a Bologna e facciamo serata in una discoteca. E c'era un mio amico che era allergico ad andare nei club omosessuali. Io gli ho detto: chiaro che in un club omosessuale io e te siamo etero, ma perché ci piace, certo, così non troveremo mai una ragazza da farci due chiacchiere. Oppure la trovi per far due chiacchiere,
0: e
1: ma
0: basta,
1: finisce lì,
0: finisce,
1: giustamente.
0: Certo,
1: al che a me poi non mi dispiaceva, perché io sono sempre andato d'accordo con tutti, a me andava bene che bere una birra e far due chiacchiere. Ma lui era molto incentrato sul fatto di trovare invece quel locale dove magari sbevucchiavano un po', dove lui poteva... dove poteva divertirsi quella sera lì. Allora, passiamo davanti uno: no, guarda, questo è prettamente per persone omosessuali, quindi io non ci voglio andare. Dico: vabbè, scegli te. Dico: a me poi alla fine vanno bene tutti. Insomma, ne facciamo 4-5 e mi fa: andiamo lì, ci sono già stato, andiamo lì, vedrai che ci divertiamo. Va bene, parcheggio, andiamo lì. Allora, non dico il nome di questo locale, anche perché era vecchio. Andiamo sotto in questo seminterrato HDDO laggiù sotto. Entriamo. Dopo aver pagato il nostro biglietto, arriviamo laggiù, carattere cubitale, serata omosessuale. Io te lo giuro, mi sono messo a ridere, perché a me non cambiava nulla, no? Ma avevamo girato tutta Bologna perché lui non ci voleva andare.
0: E siete proprio.
1: Io quando ho letto questo cartello,
0: questo posto,
1: Sì, poi una volta era diverso. Io mi ricordo che ho incontrato degli amici. Comunque tu lo capisci che hanno un gusto diverso dal tuo, ma te lo torno a ripetere: che problema c'è?
0: No,
1: ci beviamo una birra, sai che tu hai un gusto, io non altro,
0: no,
1: che
0: no,
1: se ne frega.
0: Rispetto
1: però,
0: per tutti,
1: una volta,
0: per qualunque tipo di orientamento anche sessuale.
1: Però tu vai indietro 20-25 anni, il pensiero era diverso, anche se sembrano pochi. E quindi vedo questi due miei amici, soprattutto uno, che mi guardano come uno sguardo, come per dire: no, cosa ci fai te qui? No, erano veramente a
0: no,
1: disagio.
0: No, io sono visto giusto per fare una serata, però insomma, perché mi ha portato lui, perché il mio amico è lui e mi ha trascinato qua,
1: no,
0: poi abbiamo capito.
1: Ma loro mi

0: conoscevano come io avevo capito il loro gusto, perché alla fine lo capiscono, certo, però per non mettere in difficoltà io non sono mai andato, sempre andato a bere qualcosa, ma non mi sono mai messo in una posizione da cretino, ecco. Quando mi hanno visto lì non potevano più dire no, erano lì e c'erano, perché comunque magari erano accompagnati dal partner, e quindi si capiva la questione, no? Ma roba da ridere, beviamoci da birra, ci facciamo chiacchiere, come sempre finita la storia, cioè. Però ti giuro, io quella sera lì mi divertì, a parte il fatto che avevano un programma, c'erano le drag queen, un DJ bravissimo, sì, io mi sono divertito.
1: Normalmente in una discoteca normalmente frequentavo, diciamo, fra virgolette, chiamamole quelle normali, perché ero, non la vedevi.
0: No, ma io mi sono divertito, me lo
1: poi
0: ricorderò sempre.
1: Divertito anche per il mio, magari.
0: Sì, faceva come delle facce. Dai che ci beviamo un'altra birra.
1: Disagio, nel suo disagio.
0: Poi io, per prenderlo in giro, dicevo, vieni qui, abbraccia me, no? Scusa, così nessuno ti dà noia. Faceva dei salti, ma va là,
1: no,
0: vai.
1: Tanto per trovarsi a suo agio, va, abbracciavate tutti, vai, anche loro sono due gay, anche loro.
0: Basta,
1: poi buono. Arriva un altro amico, mi fa la foto, mamma mia. E meno male non c'è una social, allora, altrimenti.
0: No, guarda, mi sono divertito, ma veramente tanto, tanto, tanto. Ma ho fatto tante risate con tante persone proprio, no? Ma tranquillo,
1: sì,
0: è stata una serata bellissima. Ben, dai, ascolta, noi prima eravamo negli anni 70-80 e adesso te la butto io una canzoncina,
1: certo,
0: un pezzo.
1: Uno per uno fa.
0: Io, allora, questa qua, dove l'ho sentita questa canzone, dove l'ho imparata? In uno dei film che mi piace di più, che è Pretty Woman. Io ogni tanto me lo riguardo, ancora un po' so tutte le battute, perché mi piace veramente tanto.
1: È un bel film.
0: E c'è una canzone che a me piace molto, quella che mi piace di più di tutto il film, e io l'ho conosciuta lì. E quindi ve la vorrei proporre stasera anche a voi. Quindi arriva Iggy Pop, Real Wild Child. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Io ho la pelle d'oca. A me questa canzone mi fa rivivere dei momenti, ma soprattutto mi piace in un modo che è incredibile. Io spero di aver fatto lo stesso effetto alle persone che ti ascoltano.
1: No, questa canzone è fantastica. Adesso devo fare i saluti a un mio carissimo amico, nonché collega DJ.
0: Vai.
1: Un tal Luca Giovannini di Scarperia, che però io chiamo in maniera molto amichevole DJ Giova Denon Alto, e adesso ti spiego perché.
0: Intanto lo salutiamo, quindi possiamo dire ciao DJ
1: Luca,
0: Giova.
1: Un abbraccione forte da chi ti vuole bene. Allora, innanzitutto Giova, perché Giovannini, DJ Giova sta bene, un po' tipo Giovanotti, no? Poi Denon, perché ha acquistato una fantastica console 4 piste della Denon, e Alto perché si sta facendo delle casse meravigliose dell'Alto Professional. Poi Luca, ti dovrei anche chiamare Vinyl, perché poi insomma io, tu hai una miriade di vinili, poi sei molto bravo con i giradischi, insomma abbiamo lavorato ora ultimamente a Fania, ci siamo divertiti, sono state le serate bellissime, per cui ti abbraccio volentieri e verrò presto a sentirti nelle tue nuovi appuntamenti delle serate.
0: Se ci avete tante ragazzole, invitateci.
1: Volentieri.
0: Mi raccomando, non vi dimenticate di noi.
1: Magari lo facciamo. Luca, un abbraccione, a presto.
0: Bene, bene, ragazzi, è un po'. Noi, essendo una radiolina, abbiamo mille cose da fare, tra cui anche la pubblicità.
1: E quindi ogni tanto. Poi rientriamo nel mood delle discoteche, dobbiamo cercare di capire il motivo per queste discoteche. Insomma, andate tutte.
0: Secondo me sì. Ci facciamo un ragionamento, ma ci troveremo d'accordo. Nel frattempo, ragazzi, noi, come vi dicevo, siamo una radio, quindi un piccolo jingle ci vuole.
1: Certo. Un la pochino... radio si deve mantenere, ci sono dei costi, delle spese. I nostri HC ultimamente sono alti perché il gasolio costa, per cui insomma.
0: E poi siamo noi. Siamo noi, siamo solo noi,
1: siamo
0: quelli,
1: solo
0: che...
1: noi quelli che mettono la pubblicità,
0: quelli che non hanno età. Dai. Un jingle, pubblicità è qua, non scappate. Ciao belli.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Caro Nick, abbiamo fatto un po' di pubblicità, sì, abbiamo messo qualche jingle.
1: Vabbè, quella serve comunque, fa comodo, serve poi insomma, a sostenere i costi di una radio, a pagare il nostro super salato cachè, perché poi fra l'altro il gasolio costa più di 2 euro, per chi non lo sapesse, per chi non ha chi è fortunato e non ha l'auto per spostarsi.
0: Allora, qua sul Mugello ci chiamate in tanti, però se siete in bolletta non chiamateci, noi abbiamo un cachè altissimo, quindi non c'è, non giriamo così a alla non si sa che. Ci chiamate in tanti gruppi che non so cosa state combinando, però fate pur voi. Noi andiamo via poco.
1: Come si dice in toscano, siamo cari.
0: Siamo cari.
1: Siamo
0: cari.
1: Ci muoviamo solo. Voi, perché insomma abbiamo delle condizioni economiche e familiari molto favorevoli, siamo gente scampa in rendita, e per cui ovviamente non potete capire, insomma, non è che ci possiamo abbassare proprio più di tanto.
0: Facciamo come che Casalone sulla Ferrari.
1: Insomma, queste discoteche hanno chiuso, che possiamo dire al merito? Che tanta gente non gli interessa più andare in discoteca, probabilmente. E magari i giovani
0: secondo
1: hanno
0: me
1: delle hobby, delle cose diverse da fare.
0: È un hobby che è stato creato dal fatto...
1: Io mi sono divertito tanto in discoteca.
0: Ma sì, il problema è che la discoteca, quando tantissimo. Tu andavi negli anni 2000, avevano cominciato a fare orari improponibili. Cioè, quando chiudevano presto, ma doveva essere presto, erano le 3 di notte.
1: Era presto.
0: Tante volte si facevano le 5 la mattina, oppure c'era una serata iconica che la chiamavano il mezzanotte mezzogiorno. Chiaramente,
1: sì, mia,
0: quando
1: poi,
0: uscivi, uscivi proprio
1: rintronato.
0: Insomma, le discoteche hanno cambiato musica. La musica che c'è adesso, che fanno adesso, è da concerto, quello sì, ma non è da discoteca, e quindi non la si può suonare in una discoteca. Cioè, la disco era per, non dico sballarsi, però un pochino sì, dai, in mezzo alle luci, nel buio, in mezzo all'altra
1: certo
0: gente,
1: punto,
0: sì.
1: Insomma, poi,
0: poi chiaramente uscivi, poi ti mangiavi un panino e eri a posto.
1: Si è passato il limite poi,
0: esatto.
1: Si è fatto delle cose incredibili, insomma. Siamo arrivati, quindi ci sono state delle discoteche, sono state anche chiuse ovviamente perché all'interno veniva spacciato e consumato tanto stupefacente. Quindi ovviamente questo, insomma,
0: sono
1: stati tanto fermi anche per queste cose. E poi con l'andare del tempo può anche darsi, Gabri, questo forse è una cosa fisiologica, perché poi nella vita, insomma, nulla continua in eterno, può darsi che veramente sia stata una moda e poi piano piano l'ha comunque fatto il suo tempo, fatto il suo corso, quindi si è comunque, la gente la si è comunque
0: si sono tramutate
1: piano.
0: In club, il club era un qualcosa di diverso, era un qualcosa che iniziava prima, il club tu andavi a cena nel club e poi pian pianino veniva fuori la serata, quindi magari cenavi alle 9:30 di sera, si facevano 2 o 3 chiacchiere, verso mezzanotte, 11:30 anche, 11, si incominciava a mettere la musica ed ecco che alle 2:30-3 si spegneva. Invece prima si andava, era molto sul tardi.
1: Poi sono arrivati gli aperitivi, quindi sono arrivati anche l'intrattenimento
0: che
1: musicale.
0: Culo.
1: No, non proprio, l'intrattenimento musicale dal pomeriggio e poi, però insomma, poi la serata... Come
0: quando
1: si
0: uno non
1: prima,
0: sa cosa fare.
1: La serata, come si diceva prima, è lunghissima, poi dal pomeriggio un DJ che suona fino a notte inoltrata, insomma, è anche un dispendio di energie e un impegno fisico non indifferente, parliamoci chiaro.
0: Odiosi.
1: Insomma, sono centinaia e centinaia di canzoni che si va a mettere.
0: Se ci chiamate per un aperitivo, vogliamo il doppio.
1: Per un aperitivo
0: non se ne parla neanche, vogliamo il doppio.
1: Noi siamo cari il doppio, immaginate.
0: Se voi ci dite, facciamo un aperitivo semplice e il doppio più qualcosa. Se l'aperitivo è l'aperitivo, è roba da ridere. Si va sul quasi il triplo. Se è una passeggiata, c'è il triplo qualcosa.
1: Mamma mia. Quindi una telefonatina al direttore di banca, magari ci possiamo arrivare a avere questo tipo di importo da dare a loro. Ovviamente stiamo scherzando.
0: Che rottura di palle
1: questo
0: aperitivo.
1: Stiamo scherzando, però in realtà un DJ, una persona, quindi un lavoratore ingaggiato da un locale che dalle 5 del pomeriggio fino alla mezzanotte in una zona, obiettivamente qualche soldo se lo merita, perché insomma le ore sono tante. Poi non ci sono solo le ore, c'è tutto quello e c'è dietro la preparazione, lo scaricare la musica, il cercare di dargli una sistemazione nelle playlist, il trovare il mood, il genere, perché poi insomma le playlist che abbiamo, le chiavette vanno divise, quindi non è che poi uno c'ha un genere, una battuta, poi l'altro. Io funziona così, penso tu lo faccia anche
0: una
1: te,
0: battuta che si fa normalmente, no?
1: Di
0: quando
1: caccia,
0: si...
1: no.
0: Bisognerebbe farla qui di cazzo, ma cattiva. Ma comunque una battuta che si fa normalmente quando si ha a che fare con i lavoratori è: chi sa fare troppe cose le fa male, generalmente, no?
1: Chi dice i famosi tuttologhi, chi sa fare tutto non sa fare niente.
0: Allora io ti dico,
1: è un'infarinatura,
0: io ti dico come facevo io, no? Quando andavo in discoteca, quando andavo a ballare. Io partivo alle 6, alle 7 di sera e andavo a fare l'aperitivo in un locale, fermati lì. E ci stavo fino alle 9, più o meno, dalle 6 alle 9. C'era un po' di musica, soft, quella d'aperitivo. E poi alle 9 Andersen, andavamo in un ristorante, perché il ristorante sapeva far da mangiare. Andavamo a mangiare sul ristorante, sì, ci mangiavamo la nostra pizza o quel che ci pareva, o anche il pesce. Venivano le 10:30, le 11, si prendevano le scarpette e si andava in disco a ballare. Lì ci arrivavi verso le 11:30, alle 2:30 riprendevi le scarpette perché era l'ora di venire a letto.
1: Va bene, Gabriele, però per una persona notoriamente benestante come te questo non è un problema. Però cioè praticamente te hai citato tre posti, tre luoghi diversi dove si apre il portafoglio tre volte, quindi si fa l'aperitivo, si paga l'aperitivo, poi c'è il ristorante e la discoteca. Lo so che te sei una persona super benestante, vivi di rendita e non hai bisogno di lavorare, però purtroppo la gente normale magari
0: nel senso
1: magari lasciamo l'aperitivo, andiamo al ristorante, ci mangiamo una pizzettina, aspetta, e poi si va in discoteca. Questa è una cosa che per chi lavora. È una cosa un po' alla portata di tutti, insomma.
0: E quindi tramutiamola nel giorno d'oggi. Siamo un locale, facciamo l'apericena e la
1: mamma
0: serata.
1: Mia,
0: quindi chiamiamo sto maledetto DJ che
1: no,
0: deve rompersi i beep.
1: Quando parlano da apericena io mi sento male.
0: Quando arrivano a mezzanotte che dicono spingi. Sì, cosa spingo? Le scarpe per andare a letto,
1: bravo,
0: che dalle 6
1: bravo,
0: che suono. Che ti venisse.
1: Ho il pigiama pronto, lì sotto il guanciale, c'ho lo spazzolino
0: spingi.
1: Fino interdentale.
0: Non mi dire cosa spingerei.
1: No,
0: comunque vabbè.
1: Sì, sì,
0: allora devo incominciare a suonare alle 6. Questo disgraziato vorrebbe prendere un DJ che dalle 6, magari alle 2 di notte non gli chieda niente, giustamente, perché suonare 6 ore in fila è roba da ridere.
1: Ma scherzi.
0: È una passeggiata.
1: Ti informo.
0: E poi la persona che va lì dovrebbe fare, con quei pochi soldi che spende, un aperitivo buono, una cena buona e divertirsi anche in disco.
1: Deve essere bravissimo, quindi deve centrare proprio tutte.
0: Sai cosa mi facevano vedere a me da piccolo?
1: E questo non è facile.
0: Topo Gigio.
1: Allora io ti dico un'altra cosa. Allora io per fortuna, quindi sono sposato, ho mia moglie, so occupare di queste cose, però ho provato anch'io e sinceramente non è poi così difficile. Io sento dire per stirare le donne prendono 15 euro l'ora. Quindi da un DJ devo dare 15 euro l'ora, un pochino poi secondo me, anche perché l'attrezzatura poi se l'è pagata, l'attrezzatura si rompe qualcosa, un cavo, le cuffie, la musica va comprata, ragazzi, non è che ce la regala nessuno,
0: No,
1: andiamo sulle piattaforme e la compriamo, ci lasciamo dei bei bonifici di 10-20 euro
0: alla volta, però
1: dipende quante volte lo fai, se lo fai
0: dipende il giro,
1: la cifra diventa importante.
0: Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, adesso bisogna essere è logico che andare in un locale che vi fa tutto, voi spendete meno, quello è logico, però dovete avere anche meno aspettative, perché è difficile avere un unico locale che sia perfettamente bravo a fare tutto, anche perché una volta, vi svelo quest'arcano, perché le serate andavano bene, perché nei locali c'era il famosissimo direttore artistico, che mediamente era il resident DJ,
1: sì,
0: ed era la persona che si occupava della musica, che comunque
1: conosceva più di tutti quello che c'era da fare.
0: Esatto, ma erano persone che erano brave in quel che facevano.
1: Certo, il loro lavoro.
0: Adesso chi si occupa della musica, se ti va bene, è il barista, perché almeno non è il titolare.
1: Sì, perché
0: se fosse il titolare
1: no, hai ragione,
0: stendiamo un velo.
1: E poi ragazzi, diciamocelo, cioè alla prima canzone non cominciate subito a stronfiare, a guardare, non si può giudicare un DJ una canzone, diamogli mezz'ora di tempo e poi riesce a capire se poi in realtà sta andando bene o male. Non è che un DJ può fare una playlist per
0: ciascuna vai?
1: Delle persone.
0: A letto vado.
1: Io ho le ciabatte pronte, c'ho il filone dentale pronto, c'ho il cocio, la saponetta per lavarmi, c'ho lo spazzolino, è tutto pronto, e te cosa vuoi? Devi venire via. Ma quello è mai chiesto, l'ho già messo prima, ma io non c'ero, ma chi se ne frega se non c'ero?
0: Io voglio fare una serata come una volta, Nick, partire a suonare alle 10 di sera fino alle 2 di notte, ma cattivi, come
1: no,
0: se
1: vabbè,
0: fosse una
1: roba,
0: disco,
1: no, ma con
0: niente per i cene.
1: No, diciamo che con questa cosa così sarebbe bella, perché quando c'erano i vinili, veramente, non tutte queste piattaforme social che chiunque ascolta qualcosa, quando c'erano i vinili te ascoltavi, siccome i vinili costavano, poi ci voleva l'impianto per suonarlo, ti ascoltavi la musica del DJ, quindi il DJ ti proponeva le novità, ti ascoltavi questa musica, magari la registravi, chissà, poi la sentivi in radio, forse tu riuscivi a capire un titolo, però per conoscerlo tu dovevi andare in un negozio di dischi e fatti ascoltare il disco. Oggi purtroppo non è più così, per cui posso dire un termine toscano non tanto bello, però insomma lo so che siamo in fascia protetta, è tutto rimputtanito.
0: Mi sa anche a me. Vabbè, dai Nick, ascolta, noi siamo nel mood questa sera un pelo più rock,
1: sì,
0: un pelo
1: andiamo avanti così, va benissimo.
0: Bene, quindi io stavolta ti vorrei proporre, vediamo se ti piace, una canzone di Roxette.
1: Ah, i Roxette.
0: Io vado sempre un po' indietro.
1: Fantastici,
0: esatto.
1: Roxette, grande gruppo, grandissimo gruppo, credo inglese forse, sì, no.
0: Sì,
1: inglese, è un gran gruppo. E beh, all'epoca in Inghilterra c'era gente che suonava davvero,
0: veramente. E quindi io vi proporrei a tutti Joyride.
1: Fantastica scelta, andiamo avanti, non vedo l'ora di ascoltarla. Buon ascolto a tutti voi che avete la pazienza e l'ardire di stare ad ascoltarci.

0: sempre.
1: Questo fischiettino a fine canzone.
0: Ah, sti Roxette, ragazzi. Ma cosa saranno mai sti Roxette? Un grandissimo gruppo inglese che ha fatto tante, ma tante belle canzoni. E oggi non si ascoltano più. Non a caso noi stasera stiamo passando tanto rock, perché purtroppo oggi il rock... Ora mi venire a dire che i rock sono Maneskin, con tutto il rispetto per i Maneskin, che sicuramente è un buon gruppo.
1: Stavo per dirtelo io, sicuramente...
0: Questi ragazzi... Questi tanta roba, ragazzi, possiamo dirlo tranquillamente, ma tanta, tanta, tanta roba. Gabri, la scorsa volta noi abbiamo parlato, abbiamo detto che volevamo comunque accennare e parlare, o meglio sviscerare questa questione, che tante donne si lamentano che gli uomini non le corteggiano più, e quindi noi come uomini ci siamo direttamente chiamati in causa.
1: Abbiamo detto: come mai questa roba?
0: A rispondere, se ti sei meravigliato.
1: Come mai?
0: Sì, io veramente non l'ho fatta sta cosa. Insomma, quando ho potuto, ho cercato, ho fatto, però insomma non mi va di... cioè è vero, proprio oggi succede queste cose.
1: Sono cambiate tante cose, sì, io sono cambiate quando
0: veramente.
1: Vado nelle serate anche parlando con questi ragazzini,
0: ecco, bravo, raccontaci,
1: è un po'...
0: Te fai anche delle serate, cioè
1: sì, soprattutto
0: ti fai ragazzi con i giovani, per cui insomma, certo. Ovviamente quindi vedi l'andazzo, vedi il modo come ragionano, quello che fanno, come si comportano, quindi te dall'alto,
1: guarda,
0: della tua console,
1: dall'alto oltre, dei nostri cuori,
0: oltre che essere lì e fare la serata, ovviamente tu vai a guardare, poi fra tanti bei anni ti andrai a guardare perché ci sarà tua figlia a ballare.
1: Sta buono. Sai che adesso quando le metto su un pezzo di quelli un po' carichi comincia a muoversi anche col sederino,
0: certo,
1: come per dire ballo, è bellissimo.
0: Perché insomma sicuramente i cromosomi li ha trasmesso, può darsi veramente
1: una super
0: bimba.
1: DJs,
0: no, alla bimba gli piaccia veramente la musica, oh, speriamo sia così,
1: ma dai.
0: Insomma,
1: comunque,
0: cosa vedi?
1: Tornando su. Adesso sono tutti molto curati, sia i ragazzi che le ragazze. Cioè, una volta eravamo molto più spartani,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: andavamo
0: sì,
1: a fare le serate, molto più tranquilli,
0: quindi
1: più blandi.
0: Gli uomini vanno all'estetista,
1: ma sì, figlia, tanti sì, sono,
0: si veramente,
1: ma proprio sì. Anche a livello fisico,
0: sì, palestra,
1: stanno attenti,
0: certo.
1: Sono vestiti bene, cioè nel senso con la maglietta di moda, il pantaloncino che ci sta, le ragazzine sono vestite, ma già da piccoline, io parlo di minorenni,
0: sì,
1: ma non
0: piccole,
1: ma super
0: sì.
1: Sexy, cioè proprio in tono di come si fa ora. Spesso e volentieri senza biancheria intima, perché poi si notano queste cose,
0: certo,
1: e quindi vanno via cariche ste ragazzine, no? E tante si lamentano che non hanno una risposta da parte dei ragazzi.
0: Ma
1: io penso di sì, perché quando li vedo lì ballare, no? Io vedo che fanno i gruppetti, no? Questi ragazzi si mettono a ballare tra di loro, ma non hanno quest'indole come avevamo noi una volta di andare a corteggiare. Ma sai, adesso il mondo...
0: La discoteca si andava, fra virgolette, consentimi il termine, a imbroccare, no? A cercare di conoscere le ragazze. Almeno per quanto riguarda me, beh, ovviamente io ho un'età diversa rispetto alla tua, infatti non a caso chiedo a te di dirmi cosa hai visto e cosa puoi raccontarmi. Però insomma, poi in realtà in discoteca si doveva andare a fare quelle cose lì.
1: Beh,
0: oggi
1: il bello della discoteca era anche quello, una volta si aveva anche l'usanza a cavallo di mezzanotte l'una di mettere il lento, no? Perché se avevi trovato qualcuno con cui ballare, lo ballavi. Adesso io vedo tutte, cioè sono, non stanno a corteggiare le ragazze, no? Praticamente succede che si fanno un gioco di sguardi, poi a fine serata, se ne abbiamo voglia, si parte, ma non stiamo lì a perdere del tempo, tra virgolette.
0: Non è
1: bellissimo.
0: Poi magari si scrivano sui social, giusto?
1: Ma io
0: se
1: vedo che comunque quelli che a fine serata vogliono andarvi insieme ci vanno,
0: ci
1: però
0: vanno,
1: comunque
0: sì.
1: Lungo la serata ognuno sta per i fatti suoi o quasi, e anche la serata dopo, no?
0: Sì, sì.
1: E quindi si divertono un po' così. I piccolini stanno un po' più attenti, insomma nel senso... Magari non si spingono molto. Quelli che sono un po' più maggiorenni, magari che hanno avuto già un po' di esperienze, eccetera, invece vanno proprio... Cioè, poco
0: vanno
1: tempo da perdere.
0: Proprio.
1: Se ne abbiamo voglia, ne abbiamo voglia. Se non abbiamo voglia, non abbiamo voglia. E quindi, guardandolo dalla parte di una ragazza, il corteggiamento non...
0: Non c'è proprio.
1: No, anche perché li vedo molto della serie, te lo dico, se ti va bene, se non ti va, buon viaggio, cioè non stiamo a perdere tanto tempo, no?
0: Ce n'è un altro.
1: Esatto, e quindi un po' come diceva il buon Califano tanti anni fa, tu ci provi, guardi quelle che ti guardano, no? Ci provi con 10 di quelle che ti guardano, o bene o male una ci sta. Poi te non ti devi preoccupare qual è, ti deve andare bene, poi basta.
0: Ma poi io infatti...
1: Questo è quello che diceva lui.
0: Sì, esatto, è molto carino ti abbia ricordato questa cosa, che poi fra l'altro io mi rifo una scienza alla statistica, no? Quindi su 10 una poi sta tranquilla, una ci sta, insomma, magari non 3, ma una di sicuro su 10.
1: Sì, perché lui diceva ci sarà quella che si arrabbia perché ci hai provato con le altre, quella che ti dirà di no, ma c'è anche quella che non sa come fare, che ha una voglia pazzesca, che ti dice di sì.
0: Dice di sì, bravo Alifano.
1: Questo è quello che diceva Califano. Poi dopo, esatto, il
0: fenomeno, ragazzi,
1: il randonnaiolo pazzesco,
0: passavo di tutte, droga, di tutte, ragazzi. Cioè, un Don Giovanni, una cosa incredibile, proprio lui, sì, un amante delle donne in maniera incredibile, chissà con quante donne l'è stato, guarda, sono convinto, ma poi che tipo di, chissà che belle donne anche, perché insomma,
1: ah beh, sicuramente,
0: in quegli ambienti lì ovviamente ci sono delle ragazze fantastiche, insomma.
1: Peccato che magari queste ragazze barra ragazzine non si sentano più principesse, un pochino, no? Magari c'hai questo corteggiamento, no, in quel caso ti senti un po' una principessa.
0: Sento proprio, ho preso spunto di parlare di questa cosa proprio perché l'ho vista proprio scritta sui social, l'ho vista scritta proprio da delle ragazze molto giovani, poi tra l'altro, che dicevano, ma possibile non si possa trovare un ragazzo una volta magari che poi ci conosciamo, poi ritorna l'appuntamento successivo con una rosa. Quindi te, come ho fatto a capire tutto, sei stato molto chiaro, molto lucido nella tua disamina, però io vedevo scritte queste cose, allora ho detto, vabbè, visto che è un argomento insomma in qualche modo che suscita interesse, ho detto, ma perché non ne parliamo in radio con il mio amico DJ Osso Gabriele? Perché Gabriele, voi dovete sapere, Gabriele è molto giovane come età, che poi fra l'altro io insomma in realtà ho tanti anni più di lui, potrei essere un genitore di Gabriele, però Gabriele è giovane d'età, ma è vecchio come DJ, perché mi diceva che la sua età commerciale, quindi io sono convinto lui poi andrà in pensione col lavoro ufficiale suo, con le serate, con i DJ, questo prende un vitalizio come i deputati, come i senatori, gli arriva una
1: quantità
0: di
1: i deputati sapranno cosa prendo.
0: 25 anni di DJ, e ci siamo divertiti tanto, anche perché stasera lui venendo giù passa da casa mia, e è un modo anche per stare quel quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di arrivare da casa mia qui in radio e poi ritornare, mi raccompagna, lui mi fa un servizio incredibile, mi fa anche da taxi, però è un modo per ragionare, per parlare, per divertirci. E molte altre volte quando siamo venuti in radio è sempre capitato e gli dicevo, Gabriele, raccontami qualche aneddoto, e mi ha raccontato delle cose che anch'io, nonostante abbia tanti più anni di lui, non mi erano successe, cioè tante cose che a lui sono successe durante le serate io l'ho avute anch'io, l'ho condivise, mi ci sono trovato anch'io, però devo essere onesto, nonostante la giovane età, alcune cose mi ha raccontato, mi hanno sorpreso, non avrei mai, ho detto, vabbè, questa non mi è mai capitata.
1: però vedi
0: mai dire mai, insomma.
1: Noi
0: caro Gabri andiamo avanti con della bellissima musica, perché poi insomma va a finire in qualche modo, insomma, come avete capito, a noi ci piace sempre parlare tantissimo anche di musica, e poi in tanti argomenti, e comunque vanno a confluire argomenti molto d'attualità, perché insomma il fatto che le ragazzine poi non si sentano corteggiate ai ragazzi, credo sia un argomento per gli adolescenti, proprio un qualcosa che gli
1: noi
0: tocca.
1: Se ci sono due belle figliole qua e hanno voglia di fare un salto in radio, due parole le diciamo volentieri, quindi
0: facciamo,
1: vi prendiamo,
0: le facciamo parlare in diretta assieme a noi, e quindi loro
1: così loro saranno sicuramente più,
0: no, ci danno una testimonianza in diretta, per cui insomma ben venga, se risultiamo ancora più affabili, più credibili, insomma, come Spier, perché
1: quindi ragazze vi aspettiamo, però mi raccomando rapide, perché noi tra un po' chiudiamo, quindi venite a dirci la vostra, ma non vogliamo che ci chiamate, dovete venire qua, vi mettiamo davanti al microfono e ci dite la vostra, perché questo è importante.
0: È così. Gabri, che ci fai ascoltare?
1: Allora, bello, guarda, questa qua io l'ho ascoltata in una serata di karaoke, e quindi mi ha un signore che ha una voce bellissima, mi salta fuori con questa canzone, l'ascolto, dico, cavolo, è veramente bellissima. E quindi io adesso vi propongo un pezzo dei Disturbed, The Sound of Silence.
0: Bellissima, sì, la conosco.

0: The Sound of Silence.
1: Senti Gabri, ho fatto una proposta in casa oggi. Ho detto, visto e considerato che queste estate torride magari si susseguiranno sempre con maggiore frequenza, oppure magari il prossimo anno, chissà, forse sarà peggio, forse sarà meglio. Ho detto a mia moglie, scusa, ma perché non compriamo un bilocale su in Val Serena, che ci andiamo la sera a dormire e poi la mattina torniamo giù?
0: Guarda che non è una bruttina. Tieni conto che comunque, allora, Val Serena è molto simile a dove abita mia mamma.
1: Aspetta,
0: non c'è la differenza
1: abissale. Così, solo esclusivamente per pura curiosità. O per l'appunto ho trovato un bilocale proprio sopra la piscina di Val Serena, dove c'è quella piazzettina sulla sinistra, c'è proprio la prima palazzina che si vede. Un bilocale mi sembra intorno ai 45 metri quadri, perché poi insomma, se uno può prendere anche una casa in affitto a 3 mesi,
0: sì.
1: O un posto dove andare, una camera. Per esempio, so che è molto gettonato è l'albergo lì alla Madonna di Boccaterio.
0: Sì,
1: la Madonna di Boccaterio,
0: sì.
1: C'è un alberghetto, no? L'alberghetto è un ristorantino. E io sì, io ogni tanto vado lì perché mi piace insomma andare a pregare in quel posto lì, è una cosa che mi molto intima, mi sento bene e lo fo. E un giorno mi sono trovato lì accanto, avevo delle persone che parlavano accanto a una panchina, però seduto io, dice, questo signore dice, ma io sono di Prato, dice, ma scherzi davvero, dice, ma come fa a dormire? Dice, io vengo qui, dice, e mi ricordo, disse anche la cifra, ma me la ricordo, però una cifra modesta rispetto a quello che sono cose di un albergo, di una città, no? E la gente sta lì.
0: Sì, perché... ma lì tieni conto che la richiesta è anche modesta, perché tu vai in un hotel, adesso tutti si lamentano che costano, no? Però vogliono il drink di benvenuto, quello che ti porta la valigia e la vista non si sa dove. Cioè,
1: sono
0: adesso
1: costi.
0: Le richieste sono tante.
1: Sono costi,
0: e quindi
1: esatto.
0: Le cose costano.
1: Quando
0: tu vai lì, praticamente ci vai per pregare, quindi sostanzialmente ti danno la camera.
1: Sì, una camerina
0: poi...
1: spartana.
0: Esatto, e poi se vuoi sotto c'è il ristorante.
1: Sotto c'è il ristorante.
0: Quindi costa
1: esatto.
0: Poco, ma perché c'è anche poco.
1: Sì, anche poco,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Ma è giusto che sia così, anche perché il posticino è molto bello, questo hotel praticamente è accostato su un fiume che passa sotto il santuario.
1: Esatto,
0: è una roba che...
1: C'è il fiume che passa sotto,
0: esatto. È di una bellezza che è incantevole. Cioè, tu stai lì tutto il giorno a guardare sto fiume, cioè lo scorrere dell'acqua, è una cosa che ti
1: notizia. Non c'è niente, e forse è una fortuna anche quella. Però in realtà poi con la macchina, se ti puoi muovere, puoi andare a un bar in paese, lì a Baracazza, ti puoi spostare, puoi andare
0: sì.
1: A una festa, puoi andare a un mercato, si può andare in tanti posti. Però il fatto di stare lì, come hai detto te, sicuramente... lo spirito e quello che ti spinge ad andare lì è comunque il fatto di essere religiosi e di pregare.
0: Sì, ma anche di rilassarsi tanto. Quindi
1: ma
0: io
1: sai,
0: penso
1: che
0: la persona che va da lì non si sposti di lì per tornare in un
1: no,
0: luogo,
1: penso,
0: chiamalo affollato.
1: Io non so quant'è che non vai lì, però in estate attrezzano nel prato antistante alla chiesa, perché se apri la navata centrale della chiesa poi hanno fatto una specie di piccolo altare fuori dove celebrerà la messa lì. Ma hanno messo dei gazebi di alluminio incredibili per coprire dai soli persone che stanno lì, no? Ma io non ho idea che possano stare un gazebo di genere, ma guarda, credimi, sono gazebi professionali, con delle trave, dei pilastri così, sezione 10-10 lì, cioè veramente, ma quella è roba professionale veramente. Insomma, si sono attrezzati proprio per accogliere i visitatori, le persone vanno lì nel migliore dei modi.
0: Sì, quello è un santuario, un qualcosa, un po' del fiore all'occhiello di tutta la montagna. Quindi
1: mi dicevi, Gabriele, ti ho interrotto, scusami, prima, di Val Serena.
0: No,
1: quindi
0: Val
1: andando
0: Serena,
1: su dalla piscina, mi dicevi...
0: Allora, è sicuramente molto più fresco di qua, però il Val Serena è poco più in alto di dove abitavo prima con mia mamma. Io quest'anno, di sera intendo dire alle 10:30 di sera, che... Fai conto che a mezzanotte in quelle zone lì, bene o male, ci sono 12 gradi, ok? Super giù. Normalmente se tu ci vai stasera, capiovuto, è capace che non arrivi a 12-13 gradi.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: darti,
1: sì,
0: ma è difficile che ci arrivi.
1: Questo ne sono convinto.
0: Ecco,
1: sì.
0: E quando c'era il sole, che c'era proprio quel gran caldo, io lì a casa di mia mamma c'erano 27 gradi e mezzo. Quindi in Val Serena saranno stati 26
1: quindi,
0: e mezzo.
1: Quindi era caldo.
0: Quindi
1: anche lì,
0: sì, si stava meglio perché magari
1: certo,
0: in giù ce n'erano di
1: però
0: più,
1: era caldo,
0: però era caldo
1: lì.
0: Anche là.
1: È purtroppo
0: sì,
1: caldo,
0: sì,
1: ragazzi, bisogna salire tanto e qui purtroppo
0: sai cosa,
1: non vai.
0: Sai cosa c'è? È che magari la notte, col fatto che sono ambienti boschivi, quindi più umidi, ti aiutano ad abbassare un po' la temperatura, quello sì.
1: Quello sì.
0: Di giorno
1: che poi,
0: caldo.
1: Che poi fra l'altro... Non so se hai notato la differenza, magari, che ne so, di stare, magari camminare lungo la strada con un caldo atroce come è stato in questi giorni, magari sull'asfalto, e poi magari potersi addentrare, non dico dentro un bosco con l'ombra ovviamente, ma anche allontanarsi 20-30 metri però su un prato. C'è una differenza incredibile.
0: Quando io vado al circuito,
1: non dico un bosco, Gabri,
0: al circuito del Mugello, che noi siamo sull'asfalto, la temperatura che percepisce è incredibile.
1: È pazzesco. L'asfalto è una cosa incredibile.
0: Sì. Poi ti volevo sottolineare anche un'altra cosa di Valserena, ed è forse un pregio e un difetto. La piscina che c'è a Valserena viene riempita da una sorgente di un fiume. Quindi l'acqua è freddissima, come dicono qua è marmata. Ma cos'è la cosa bella? È che l'acqua dentro questa piscina, cioè non è che la riempi e poi buonanotte, come tutte le altre piscine ci metti il cloro, ci scorre continuamente. Cioè il fiume va dentro la piscina, poi riesce dal troppo pieno.
1: Come fare un bagno nel fiume, insomma.
0: Bravo, è come fare un bagno nel fiume in quella piscina lì. Quindi è anche un'esperienza, passami il termine, mistica. Cioè non è come se tu vai in piscina e ti butti in piscina. Lì l'acqua è quella di fiume, è fresca, non è... Non, sì, avranno messo anche un po' di cloro, ma non sa tutto, di tutto sto cloro, non è così medicata. Cioè è acqua corrente, come se fosse quella di un fiume. È logico che non ha il fiume intero che passa, c'è una sorgente che va e che viene. Quindi comunque... un po' si rimane lì l'acqua, però è un qualcosa di diverso.
1: Che poi nella giusto Valserena mi hai rammentato, la settimana scorsa c'è andata mia figlia con il compagno, con la nipotina, e la nipotina non voleva più uscire dall'acqua.
0: Ma stai scherzando?
1: No.
0: Ma con un caldo come c'è, quella bella acqua fresca.
1: Non voleva uscire, non voleva uscire, piangeva uscire, poi si calmava un po', dopo un po' fremeva con le manine, come dire, oh, ma si ritorna lì dentro in questo spettacolo,
0: in questo paradiso.
1: Che poi a parte io ci sono stato, ora è un pezzo che manco, però insomma ce l'ho fatto tante volte il bagno in Valserena. Sì, in effetti l'ingresso magari è un pochino freddo, però quando stai dentro lo spettacolo,
0: sai che io sono riuscito a fare una serata,
1: è uno
0: anche
1: spettacolo.
0: Dopo i primi anni 2000 ho fatto una serata anche nella sala da ballo che c'era in Valserena, che adesso è assolutamente chiusa, però io
1: c'era,
0: sono
1: la
0: riuscito,
1: io non ci sono mai stato.
0: Sì, in un remember, perché io chiaramente la discoteca ha chiuso tanti anni, cioè forse i primi anni 90 era già quasi chiusa, no? Però facevano dei remember e io sono stato dentro in uno di questi remember qui, quindi ho avuto il piacere anche di suonare in una discoteca dismessa, perché la usavano da sala.
1: Sì.
0: Ma era bella, bella, bella, ed è esattamente sopra la piscina. Adesso è un grande magazzino, proprio. Non
1: sì,
0: ci
1: è
0: si
1: il
0: può
1: magazzino
0: fare...
1: di loro ora.
0: Sì, non si può più fare niente.
1: Quindi quella era roba anni 70, 80, poi dopo...
0: anche prima.
1: Anche prima,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: 60.
0: Sì, sì.
1: Lì
0: c'era una sala da ballo dove all'inizio si ballava il liscio. Poi pian pianino si sono passati alla discoteca, quindi comunque alle cose anni 80 per capirci.
1: Esatto.
0: Ma se, adesso io non so l'anno preciso, ma verso i fine anni 80, primi
1: anni
0: 90
1: 80
0: ha chiuso. Sì. E io i primi anni 2000, non mi ricordo qual era l'anno, ci ho fatto un remember lì dentro, è stato bellissimo.
1: Lo sapevo che tu eri stato a suonare lì.
0: Sì, è stato anche lì.
1: Bello, bello, veramente. Anche perché poi, insomma, quando poi si arriva in questi posti dove si vede che ci sono delle cose che erano state, si riallaccia un po', hai muto all'argomento della sera, dove sono state delle cose, non ci sono più, insomma, un pochino...
0: L'ultima serata che ha fatto la discoteca di Castel dell'Alpi, che si chiamava River, l'ho fatta io. Anche lì erano tutti.
1: Hai fatto praticamente la chiusura, della discoteca.
0: Della serata, sì. Praticamente lì.
1: Sei nella storia, allora.
0: E lì questa discoteca, sai, era un po' tutta specchi dentro, un po' quella tipica anni 70.
1: Vabbè,
0: non
1: specchi,
0: è mai stata.
1: Gli specchi c'erano un po'.
0: Sì, comunque. Non è mai stata rinnovata con questo palco. Che sotto c'erano dei quadrotti luminosi, no? Che ti illuminavano mentre suonavi.
1: Sì.
0: Era proprio stile anni 70. Quando ho fatto l'ultima serata proprio di questa discoteca, l'ho fatta io.
1: Accidenti.
0: È stato bellissimo.
1: Tu sei nella storia della discoteca, quindi se mai ci dovesse essere un remember,
0: la chiusura,
1: tu vieni chiamato. Però noi ancora non si chiude il programma, perché sono le 22:20, noi abbiamo 40 minuti di tante belle chiacchiere, ma soprattutto

0: che siete qui nella zona, ma anche quelli che passano l'autostrada, perché insomma in questa parte qui Radio Mugello si
1: E in
0: ascolta
1: questo
0: veramente.
1: caso, se vi date un bacino per un solo secondo, perché sennò fate ingelosire il partner, ma per un secondo pensate anche a noi.
0: E poi guidate con prudenza, mi raccomando.

0: veramente. Insomma, è 8 minuti e passa di ascolto, magari è un po' lunga, insomma. Non sono,
1: ma sì,
0: non sono i nostri tempi radiofonici. Lo sai, Gabri, cosa stavo pensando?
1: Però non volevo mettere una versione stringata.
0: No, no, no, no, sempre le originali, le cose migliori, perché esatto, noi facciamo sempre ascoltare quelli. E stavo pensando, questo vale un po' per tutte le radio, però nella fattispecie noi che siamo qua, ma quante canzoni saranno state lanciate da queste console nell'etere di Radio Mugello da quando esiste, dal 1976?
1: Ah, guarda, io non...
0: Una cosa incredibile.
1: Sì, dai, non c'è un numero.
0: Ma anche noi ne abbiamo passate centinaia e centinaia proprio.
1: Ma infatti che stavo pensando anche solo a noi. Adesso comunque le stiamo mettendo qua dalla regia, ma quante volte abbiamo fatto delle serate veramente live qua io e te? Quante sì, serate abbiamo passato alla console? Che bello.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma insomma, noi ci siamo anche molto sempre divertiti, anche perché poi in realtà ci siamo divisi i compiti, e ci siamo divisi i compiti bene, nel senso che uno faceva una cosa, ne faceva un'altra, e credo sia la cosa migliore. E poi soprattutto bisogna essere amici, e quindi già il fatto di essere amici e quindi di avere un grande rispetto l'uno dell'altro, poi insomma le cose funzionano e vanno bene, specialmente quando c'è chi le sa fare, diciamoci.
1: È come nelle migliori delle tradizioni, come nelle migliori delle tradizioni. Io sai cosa stavo pensando? Ma adesso come adesso, se io volessi andare a ballare qua a Borgo o comunque nei posti limitrofi, dove andiamo? Dove si va?
0: Oltretutto c'è un problema, mi dicevano. Io l'ho scoperto da poco questa cosa. Allora, il fatto che sia sparito le discoteche, poi in realtà tantissimi localini hanno fatto l'aperitivo, hanno fatto la pericena, poi dopo cena vorrebbero che il DJ anche facesse ballare. Però attenzione, per far ballare le persone in pubblico ci vuole il permesso del pubblico spettacolo, se no puoi farlo. E questa cosa qui so che l'hanno in po' i locali, perché ha un costo non indifferente, perché poi fra l'altro c'è una commissione provinciale della questura, della prefettura, insomma le competenze le sono come dire tantissime, per cui ci mette bocca naso e firma tantissimi enti, per cui insomma è anche complicato averle, credo anche costoso a livello burocratico di andare a preparare tutta questa sorta di documentazione. Però poi in realtà io saprei dirti dove si può andare.
1: No, il costo è anche logistico.
0: L'inverno
1: perché...
0: c'è il 7 Stelle, una discoteca prettamente da giovane, però ovviamente essendo una discoteca esclusivamente al chiuso, quindi è una discoteca invernale che funziona. Però funziona il sabato
1: sera. Sono stato anche lì tanti anni fa.
0: Il sabato sera funziona, poi insomma,
1: sì,
0: sì, sì, sì. Solo il sabato sera, però un pubblico molto giovane, molto molto
1: giovane. Ho capito.
0: Almeno da quando ci sono stato io, perché poi insomma passò un periodo che loro, credo la gestione sia cambiata, decisero anche di fare delle serate over. Quindi nella fattispecie chiamarono Vanni McFly, lui chiamò subito me, però non ci conoscevamo, gli fu fatto il nome mio, anche perché io in qualche modo fui individuato, sì 60 no, ma insomma soprattutto per i 70, perché ovviamente le pane per i miei denti. Allora ci siamo conosciuti lì e ci vedevamo per preparare poi queste serate, le date e tutto. Ci vedevamo il sabato sera, quindi noi entravamo, andavamo ai bar, bevevamo qualcosa, e c'erano questi ragazzini da 15 anni in su, piccolini veramente, giovanissimi, molto molto giovani, molto giovani.
1: Bene bene, quindi per la giovane età abbiamo individuato il 7 Stelle.
0: Però non in estate sinceramente saprei dirti dove si può andare a ballare.
1: Saranno tante sagre di paese, dai, faranno tante festicciole nei paesi limitrofi.
0: Sono posti dove in realtà si fa la cena, si fa l'aperitivo, che poi dopo uno riesce anche a far ballare le persone. Però un posto specifico, cioè in regola con i permessi, con tutto, che è una discoteca, sinceramente sia buon molto, lo saprei. Assolutamente.
1: Adesso è difficile perché le discoteche devono avere troppi, no, perché comunque la sicurezza ci deve essere, però devono avere tante peculiarità, tante per poter lavorare.
0: L'evento del Flood a Barberino, che è un evento a luglio, insomma abbastanza antisonante, nel senso ti consegnano un bracciale con 5 euro, poi sta tutta la serata lì, insomma c'è un food particolare, ci sono queste due console che ti raccontavo prima. Insomma, mi ha detto una persona, e poi tra l'altro e fra gli organizzatori, che hanno avuto ben due sopralluoghi, uno dalla prefettura, uno dalla questura, per avere l'agibilità dei locali, che immaginati te, la caserva, la quantità, la difficoltà dei documenti che devi fare per poter far questo, perché poi in realtà lì magari tu c'hai 2000 persone, però tu sei in un campo completamente aperto, quindi non c'è
1: non
0: niente
1: saprei
0: non, capito?
1: Saprei
0: non c'è niente di chiuso, è un campo completamente aperto.
1: Questo mi è capitato anche a me, e dovevo fare una serata in un posticino dove c'è sempre freddo, ma anche adesso c'è freddo, e mi piaceva veramente tanto, perché guarda lassù io tento non mettermi la felpina perché voglio rinfrescarmi dal caldo che c'è normalmente giù, e quindi ci vado volentieri. Purtroppo la serata è saltata perché non hanno avuto i permessi, questi permessi riguardavano le loro avevano detto le vie d'uscita, è in un campo, quindi cioè in un campo
0: ma devono essere segnalate. Io ho visto lì a Flotte, c'è proprio diciamo l'interruzione della staccionata è delimitata, e poi c'è ovviamente lì c'è un qualcuno del personale che tanto c'è qualcuno sempre vorrebbe entrare,
1: cioè, beh, chiaro.
0: Anche se paghi un centesimo c'è qualcuno che può saltare e entrare, però anche lì bella illuminata con la freccia per poter uscire, nonostante la staccionata sia bassa e tantissime persone sarebbero state in grado
1: di
0: saltarla tranquillamente. Però ho visto loro dire fermi tutti, e se poi uno è in carrozzina, e se uno è anziano magari c'ha la gruccia, deve camminare eccetera, non ce la fa, ci vuole la, e questo mi sembra giusto insomma,
1: ah beh, certo,
0: ci vuole l'uscita di sicurezza regolamentare, quindi con il suo spazio e tutto, però insomma organizzare gli eventi oggi è veramente complicato.
1: Sì, bisogna fare un plauso a chi ci si mette, perché è difficile.
0: No, bisogna fare un plauso, veramente, anche perché poi insomma ste prologo insomma sono enti, e poi sì, in realtà dipendono dai comuni, però poi in realtà non è che c'è gente che viene pagata,
1: no.
0: Insomma anche i presidenti delle prologo poi in realtà firmano delle autorizzazioni per fare queste cose, però poi insomma ci sono delle grosse, se dovesse succedere qualcosa in realtà ci sono delle grosse responsabilità. Fra l'altro mi dicevano, e poi si chiude l'argomento, che per esempio per un palco oltre i 90 centimetri un ingegnere ti deve certificare la stabilità,
1: sì.
0: Per cui ci vuole tutto il parapetto di giro, poi ci vuole la scalettina con i corrimano posta in una posizione ben precisa che si può salire, poi la scala deve chiudere perché sui palco ci può entrare solo gli addetti ai lavori, quindi ci può entrare solo il sole,
1: tutta la messa a terra di tutto il palco, la strutturalità di secondo di quello che ci attacchi è lunga,
0: tutti
1: ignora.
0: I vari magnetotermici per la corrente elettrica, perché insomma poi ovviamente la corrente elettrica ce ne vuole tanto,
1: sì.
0: Come qui, perché per trasmettere, per mandare avanti tutta questa, chiamiamola fra virgolette in maniera simpatica, sta baracca della radio e far sentire a giro le canzoni noi si mette, ce ne vuole
1: un pochino, no? E quindi adesso noi andremo a mettere un'altra canzoncina.
0: Un'altra bella canzone.
1: E io vi vorrei, non l'abbiamo ancora messa lei questa sera, no? Però siccome considerando il mood che abbiamo, io direi che una Tina Turner non può mancare.
0: Ci sta benissimo. Grandissima artista.
1: Metterei un pezzo leggermente meno ascoltato, cioè We Don't Need Another, che praticamente
0: io non ho bisogno
1: Another
0: di
1: Hero, esatto. È un pezzo che si
0: lei,
1: sente un po' meno
0: pensava,
1: di Tina Turner, però
0: pensava così, quindi sentiamo poi cosa ci racconta durante questa canzone e vediamo poi insomma se riusciamo o meno a condividere il suo pensiero.
1: Tina Turner, Radio Mugello.

0: Tina Turner,
1: grandissima interprete, l'indimenticata Tina Turner, tanta ma tanta
0: quanto ci ha fatto ballare,
1: tantissimo, e noi la ricordiamo proprio come un'interprete fantastica, proprio per i pezzi da discoteca, perché insomma prima sti pezzi erano veramente belli. Non a caso oggi, come tu vedi, sono stati tanti remixati, allora molti sciupati, perché poi in realtà insomma viene fatto dei remix veramente,
0: ma sai che anche lì io devo capire, no? Perché io delle volte mi capita di andare a fare serate, per dire, anni 80, e quello che va un po' di più ora, un po' il 70 ma tanto l'80, e io sono molto fermo sul dire che se vuoi ascoltare gli anni 80 li devi ascoltare come li facevano. E quindi tendenzialmente cerco
1: però
0: di prendere.
1: Erano molto lenti rispetto ai remix.
0: Esatto.
1: Erano molto lenti.
0: Erano più lenti.
1: Quindi in realtà con il remix tu riesci a far ascoltare comunque un remix fatto bene, sto parlando. Quindi molto simile a quello che era l'originale. Però in realtà mi viene in mente Raf, Cell Control, che me lo ricordo bene, mi è rimasto. L'originale sono 108 bpm, per oggi sono. È veramente poco, è un aperitivo, insomma, è la partenza della serata poco avanti. E invece ci sono dei remix da 125, 128 che poi in realtà sono molto simili a tutto quelli della produzione house, quindi con una bella cassa. Però insomma li puoi mettere anche con altri pezzi e ci stanno bene. Ecco, questo forse è il vantaggio vero dei remix.
0: Perché sento che tanti appunto usano questa strategia, quindi la chiamata cassa sotto quello che è la canzone, il pezzo anni 80.
1: Esatto. Parecchi vengono rifatti così, quindi questa cassa molto veloce, il pezzo velocizzato, però il remix fatto bene c'ha la voce originale, c'ha la voce di Raf, no, di qualcun altro, quelli fatti veramente bene. Sicuramente, tu ne sai più di me, ci sono delle tecnologie, della parola del software nei computer che non sentano poi una canzone dismembrata, no?
0: Sì, quello è una cosa semplice, cioè nel senso semplice sì. No, però insomma
1: però
0: i programmi lo fanno, certo. Questo certo, era un po' il dubbio che mi facevo sempre io, meglio il remix o meglio l'originale in generale, però sento che adesso anche quel tipo di fascia lì è molto incentrata sui remix.
1: Io penso oggi 2026 quel remix tu fai meglio figura. Cioè o è esclusivamente una serata a tema dove ti vengono i 50-60enni che la conoscono perché all'epoca l'hanno sentita suonare e l'hanno proprio ballata, e allora forse qualcuno l'apprezza, ma il giovane che ha riascoltato gli 80 perché oh senti bellina questa canzone degli anni 80, in realtà ha ascoltato su una piattaforma il remix, non l'originale, che gli originali degli 80 erano cioè io mi ricordo l'Italo Disco partiva da 90 bpm, Dan Arrow, tutte quelle che poi fra l'altro l'Italo Disco sicuramente è stato un qualcosa di molto interessante, quindi è andata nelle discoteche, però insomma immaginati 90 bpm,
0: sì,
1: sono canzoni lente,
0: è proponibile oggi,
1: no, ma forse all'inizio dici guarda una serata a tema anno 80 è un qualcosa che dura tantissimo, ancora la gente là non c'è, parto da qui pm lì, poi piano piano su e salgo. Poi si può arrivare a Boys di Sabrina Salerno, 118, 120, People Pro Ivisa, 118, 120 bpm, ma erano già tanti. Erano già tanti, perché gli anni 80 poi in realtà si va su anche sicuramente molto meno. Per cui la serata a tema con gli appassionati, con le persone dell'epoca, che conosca la canzone sicuramente l'ha presa. I giovani vai con il remix perché sicuramente... Ah, dice, sente bellina, questa è degli anni 80. No, è il remix degli anni 80.
0: È il remix.
1: Anni 80, se te la vai ad ascoltare, è un qualcosa di sicuramente diverso. Poi, insomma, i remix come suoni, diciamo, moderni si assomigliano di più, per cui anche il messaggio viene meglio, insomma, è un qualcosa che si può
0: È stato messo, come si suol dire, a scaletta. Cioè nel senso a tempo, e quindi è un attimo farlo. Se tu invece prendi l'originale, essendo stato fatto a mano, se tu hai uno strumento adeguato, vedrai che la velocità cambia costantemente.
1: Qualcuno magari già all'epoca utilizzava la batteria elettronica, per cui insomma avevo una cassa lineare dritta, ma più delle volte, come ti ha detto te, suonavano non con la batteria classica, con la batteria elettronica, ma quella a mano.
0: Sì.
1: Allora, la drum machine, la batteria elettronica, è un apparecchio che ovviamente tu lo colleghi e va. Invece, hai visto, avevano le bacchettine in quelle esistenti.
0: Una volta
1: ancora,
0: erano,
1: no?
0: Tutti i gruppi, quindi alla fine registrazioni, se le vuoi originali, io vedo.
1: Sono tutti gruppi.
0: Lo strumento che mi legge i BPM cambiano continuamente.
1: La velocità
0: cambia continuamente.
1: No, cambiano continuamente. Quindi, tenerla a tempo devi fare uno stacco rapido perché. Esatto. Difficilissimo, insomma.
0: Rapido.
1: E yes. Allora, rapido. Che tipo di musica andiamo a mettere?
0: Allora,
1: salterei. Un quarto d'ora è passato. Ma ti rendi conto quanto tempo è già passato? Mi sembra di aver cominciato ora, mannaggia. Ci sarebbero tanti argomenti a cui parlare, però insomma, vabbè.
0: Piano piano.
1: Magari
0: dai.
1: In una prossima e futura serata, se mai ci dovesse essere, li riallacciamo e continuiamo a parlare.
0: Esatto. Nel frattempo arriva lui, come non si può ricordare, Michael Jackson.
1: Oh, mamma mia.
0: Con Human Nature.
1: Human Nature.

0: Come fare a non ricordare Michael Jackson?
1: Michael Jackson va comunque ricordato, un grande tributo. Ha visto, è uscito il film da parte di suo nipote, lo ha interpretato nel film. Vederlo,
0: sai che anch'io non l'ho visto, ho visto il film dei Queen, mi è piaciuto tanto, vederlo. Anche comunque a discapito magari di tutte quelle persone che ne hanno parlato male, perché poi c'è sempre chi piace, chi non piace. Io guardando quello dei Queen mi è piaciuto parecchio.
1: Beh, i Queen, per quanto mi riguarda, io credo sia stato il gruppo più fantastico che possa essere esistito, cioè anche per il tipo di musica. Spaziato più generi, insomma, hanno fatto delle cose incredibili, poi con quella voce incredibile di Freddie Mercury, insomma, inimitabile davvero,
0: Sì, non ha
1: persona incredibile, però.
0: Bravissimi loro agli strumenti e speciale lui, ma infatti quando loro hanno detto tra virgolette morto Freddie Mercury, i Queen sono finiti e tutti dicevano prendete un altro cantante, andate avanti, no, e loro dicevano sì, il nome ce l'abbiamo, però i Queen sono i Queen. E purtroppo è successa questa tragedia, insomma, la morte di Freddie Mercury. Noi abbiamo finito di cantare, cioè abbiamo finito di lavorare come Queen.
1: Sì, vabbè,
0: non so se qualcuno abbia fatto qualcosa con qualche altro gruppo, non lo so.
1: Ma non credo mica, sai, non credo proprio. Io mi ricordo di aver letto che Freddie Mercury ha lasciato i suoi diritti d'autore alla sorella, quindi l'ha lasciato una fortuna, mi sembra 250 milioni di euro.
0: Ah beh, logico che... Ma sai, Freddie Mercury era... Io l'ho poi visto dal film, no? Quindi era un personaggio un po' particolare, con tante problematiche, morto anche giovane, logicamente.
1: Molto giovane, sì.
0: Però lì i diritti d'autore, ragazzi, quindi ascolti adesso, li metti adesso, quindi quelli non finiscono mai, ne prendi tanti.
1: Cioè questa... Ora mi viene in mente un altro gruppo rock, io insomma voglio definire Saro, Pink Floyd. Pink Floyd fra 50 anni li ascolteranno, quindi verranno ascoltati più o meno, insomma ci sarà sempre il cultore che cercherà il vinile, che lo se lo suonerà all'interno del proprio soggiorno, chissà con quale tipo di impianto hi-fi così bello, ecco.
0: Chissà come mai i gruppi così, chiamiamoli anni 80, perché più o meno li parliamo,
1: forse sono stati più grandi della storia.
0: Ma come mai adesso non salteranno, secondo me non salteranno più fuori delle robe così, cioè delle persone, a parte che la musica veniva sentita in modo diverso tanti anni fa, e su questo ok, è come fare il DJ, tanti anni fa era diverso, era anche più bello volendo, però io se dovessi pensare ai gruppi nuovi, io non riuscirei mai a focalizzare un gruppo che possa diventare tipo i Queen, tipo i Pink Floyd, tipo, non so, Rolling Stone, cioè robe...
1: Ma io nella biografia dei Pink Floyd ho letto, poi io non so fino a che punto possa essere vero o meno, io ci credo sinceramente. David Gilmour suonava 8 ore al giorno la chitarra, ma siamo matti, ragazzi, c'è una professionalità incredibile.
0: Perché, ma anche una voglia,
1: però
0: anche i Metallica, non lo so.
1: Esatto, però attenzione Gabri, già all'epoca probabilmente loro agli inizi hanno fatto la gavetta come tutti, chissà poveracci quanto hanno sofferto a livello economico, cioè degli ingaggi miseri, chissà dove hanno suonato, in delle cantinette con 30 persone, magari li mandavano a quel paese, però poi in realtà loro gli si è aperto un mondo, quando poi hanno cominciato la discografia, hanno cominciato a fare successo. Però oggi io sono convinto che oggi sicuramente ci sono dei musicisti incredibili, solo che probabilmente hanno un tipo di lavoro diverso, cioè non si va più nelle sale di registrazione con musicisti perché è tutto il computer.
0: Ma io sono convinto che la sala di registrazione ci sia, non è più quella di una volta, magari una volta ci andava tutta la band, suonavano dal vivo, adesso fanno uno strumento,
1: sì,
0: alla volta
1: su, esatto.
0: E poi li montano,
1: esatto.
0: Quindi il pezzo viene bene,
1: sì,
0: ma certo, esatto, il pezzo viene bene, però è proprio fatto in maniera diversa, ma anche la strutturalità della serata, cioè come tu hai detto, io andavo in piccoli club e poi pian pianino sono diventato qualcuno, non so se adesso si possa dire di riuscire comunque con questo sistema, forse perché c'è tanti gruppi che cercano di farlo, forse perché una volta tu sentivi Queen o i Pink Floyd era un qualcosa di nuovo, no? Ti piacevano, adesso qualsiasi sia la musica che senti, non dico che si assomiglia, però non ci dai tutto questo valore come magari ci potevi dare una volta.
1: Però Gabri, c'è comunque, è comunque la storia che parla da sé, però una precisazione va fatta, cioè se negli anni 70 sono nati questi gruppi, poi andando avanti con il tempo, no? è normale se oggi uno suona qualcosa di simile a Pink Floyd e dice vabbè, ma questo è un plagio di Pink Floyd. Cioè, perché probabilmente quel genere, quel tipo di musica, quel tipo di chitarra suonata in una certa maniera, il giro di basso, l'apertura, per esempio In The Wall, il famoso album di Pink Floyd, dove c'è l'elicottero che parte, già all'epoca, insomma, negli anni 80, avere chi pensava in un disco di mettere il rumore dell'elica ad un elicottero che decolla e che se ne va su in cielo, no? E probabilmente poi alla fine, diciamo, abbiamo provato un pochino di tutto, quindi a livello di effetti, a livello di musica, che per forza di cosa ci si ripete. Io credo sia un ciclo, capito?
0: Un po' ci si ripete e un po' chi cerca di fare cose particolari, chiamiamole così, le fa talmente tanto particolari che piacciono solo a pochi. Cioè, starnassa della roba che magari è anche fatta bene, che ma poi, che non è orecchiabile.
1: Con la musica non si mangia, cioè, nel senso, con la musica c'è pochissime persone che campano con la musica.
0: Sì, sì,
1: ma
0: oggigiorno sì. Oggigiorno,
1: il resto deve avere la fortuna di avere una gran bella passione, di avere un lavoro indipendente, che ti dia l'indipendenza economica, e questa passione poi in realtà la ti prova a essere a fare qualcosa di veramente carino, che poi una volta che sei diventato bravo puoi provare anche a mostrarlo in pubblico, però non c'è ampio.
0: È difficile perché anche i grandi fanno fatica, i grandi musicisti fanno comunque loro fatica, cioè chi è già inserito in gruppi molto molto belli, fanno fatica loro.
1: Ma guarda, mi viene in mente, Gabri, non so se ti ricordi, ora te sei particolarmente giovane, però probabilmente un ricordo questo ce l'ha. Io mi ricordo i sabati pomeriggi che mi trovavo a dover percorrere una parte dell'autostrada, che sia dal casello di Barberino andare verso Bologna, oppure scendere a sud verso Firenze, o andare anche oltre Scandicci, eccetera. Io mi ricordo nel pomeriggio si trovavano i pullman delle orchestre che andavano a suonare. Te le ricordi sti pulmini?
0: Sì, ma io li ho visti.
1: Tutto l'orchestra.
0: Io, noi, nella festa, diciamo, che facciamo a Castel delle Alpi, abbiamo chiamato un'orchestra molto brava che è arrivata con una corriera con dentro tutta la strumentazione, con dentro loro i camerini, quello
1: bravi,
0: che gli serve.
1: Per truccarsi, per prepararsi, esatto. Per cambiarsi.
0: Era tutta all'interno di questa corriera qua, praticamente.
1: E queste cose qui oggi sono sparite, anche queste, non si vedono più.
0: Infatti,
1: io
0: una volta, se
1: più,
0: tu guardavi così. Anche i Queen, si comprarono il loro autobus, sì, per poter girare. Una volta c'era, invece adesso è tutta un'altra.
1: Poi ciascuno di loro si è comprato lo yacht, l'aeroporto, l'aereo privato per spostarsi. Dove voglio andare stasera? Cioè,
0: però era bello anche la band, comunque piccolina, che si comprava il vecchio Volkswagen che andava, sì, col motore del maggiolino lì.
1: Fantastico.
0: Cos'era? Bellissimo.
1: Che non finivi mai, faceva 300.000 km,
0: esatto,
1: con un minimo di manutenzione.
0: Esatto. E c'era quel mood lì, mi compro quello perché tutta l'orchestra doveva andare via insieme. Adesso non esiste più questo pensiero.
1: No, io non le vedo più queste cose. In realtà, ti dico la verità, un po' mi dispiace, perché vuol dire che un certo tipo di mondo non c'è più. Difatti si riallaccia a quello che dicevamo prima, che le discoteche non ci sono, perché le discoteche, vabbè, noi si parla di ballo moderno, di dance, però le discoteche sono anche gente che fa ballare il liscio. Gente,
0: club di jazz, club di blues, club di sax.
1: Spariti tutti. Nel frattempo siamo arrivati alle ore 23. Facciamo un altro pezzo o salutiamo?
0: No, io ho già pronto un altro pezzo.
1: Allora,
0: dopo faremo, andiamo un pelo più lunghi, dopo faremo i saluti. Ho una super Black Velvet, però interpretata da Alan Miles, che io adoro.
1: E non l'ascolti.
0: E adesso vediamo se siete della mia stessa idea.

0: che sono pienamente innamorato dell'elettrico e questo giro di basso mi fa impazzire.
1: Fantastico. Quindi abbiamo chiuso in bellezza, anche perché
0: abbiamo
1: chiude,
0: chiuso in bellezza.
1: Forse non è mai bello. Poi insomma, come noi spero usiamo spesso dire il tempo è tiranno. È tiranno perché noi ci divertiamo a fare questa cosa, per cui insomma il tempo per noi passa veloce. Noi speriamo che il tempo per voi, oltre ad essere passato veloce, sia stato di vostro piacimento, perché noi ci siamo impegnati a mettere la bella musica, a fare delle chiacchiere che comunque in qualche modo l'abbiano interessato anche voi. Quindi noi sì, si dà la nostra buona notte, un abbraccio a tutti e restate sintonizzati per quanto possibile su Radio Mugello.
0: Noi siamo il Nick Lascialfari e il Gabri Colò, tutti insieme, quelli del lunedì sera. Ragazzi, noi vi facciamo ciao con la manina, vi diamo l'appuntamento al prossimo lunedì. Divertitevi, fate l'amore e rimanete sintonizzati su Radio Mugello.
1: Buonanotte.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. Nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, estate in musica.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Felice martedì da Radio Mugello.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

Jazz and hip hop dripping.

0: Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te, ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male.

arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in giro. E perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là.

sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai da come sei.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: In ogni momento della tua giornata,
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: è 1:04.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: When the prophet speaks,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:34.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Rap futuristico. Step turbistico. Spec futuristico. Step repistico. Rap futuristico.
1: Sono le 2:01.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.